0: fitness. Ah!
1: E ovviamente c'è anche
0: Abruzzo,
1: il nostro Paolo Luca Manzoni. Buongiorno Paolo.
2: Ciao amici, buongiorno Fabri. Mi hai fatto molto ridere con l'Abruzzone.
1: Ridere. Non avevo capito, davvero.
2: Davvero, molto molto ridere.
0: Qualcuno ci scrive anche: ma quindi la Calabria, Calabrone?
2: Adesso parte
1: Calabria? Così. No, Calabrone. È così. Allora, tra poco ci si allena e si parla di fitness con Paolo Luca Manzoni. Subito, Afrojack.

0: Pronto, pronto.
1: Sì, ma fatemi capire, cioè, voi ci fate iniziare la giornata dicendomi quanto siete svogliati, diteci quanto siete svogliati.
2: Esatto,
1: stanchi.
2: E poi
1: ci mandate Paolo Luca Manzoni che ci fa sgobbare come dei dannati.
0: Ciao,
1: e non state bene.
2: È proprio perché vogliamo raddrizzare quel mood lì, capito?
0: Certo,
3: risolviamo questa cosa.

0: fitness.
1: A voi di fitness
2: è una questione che l'ha così.
1: Ma chi è Rocco Hunt che l'ha cantato questo pezzo?
2: Questione di fitness, la rubrica appunto dedicata al fitness è affidata alle sapienti mani

0: del nostro Paolo Cavanzoni, il personal trainer ufficiale di Belli Svegli, a cui rivolgiamo alcune domande. Sì,
1: Nicola da Valenza chiede: qual è il miglior modo per guadagnare fiato? Corsa, camminata, altro?
2: Allora, sicuramente è una domanda un po' in voga in questo periodo, tutti che corrono, tutti che vogliono spingere, tutti che vogliono migliorare e cambiare le zone in cui si allenano.
1: Ecco.
2: Ok. Come fare per guadagnare un po' di fiato, quindi migliorare? Il mio consiglio è dare degli stimoli diversi anche per il tuo allenamento monostrutturale, che sia una corsa o una camminata. Che cosa vuol dire?
1: Okay.
2: Cerca di alternare gli allenamenti della tua corsa dando degli stimoli diversi. Esempio, giorno 1 faccio delle ripetute, quindi scelgo una distanza corta, 200, 300, 400, 500 metri, con del recupero tra un round e l'altro, e cerco di spingere parecchio. La volta successiva che
1: quindi
2: uscirò,
1: corro veloce, corro forte,
2: corri molto forte, cerchi sempre di arrivare in soglia proprio col fiatone, per intenderci.
1: Quanti battiti è personale?
2: Dipende dall'età, dal peso, però si possono superare tranquillamente i 160 battiti.
1: Oh, però.
2: Ok, quindi belli spinti.
0: Porca miseria.
2: Sì, sì. E poi invece la volta successiva che provi a correre si prova a fare il famoso lungo lento. Quindi scelgo di correre per un'ora col ritmo più tranquillo possibile, ma senza fermarsi.
1: Ok.
2: Quindi l'obiettivo sarà quello.
0: Quanto dovrò fare in chilometri in un'ora, tanto per capire l'andamento?
2: Anche lì super soggettivo, per essere tranquillo deve essere il tuo ritmo chiacchierato. Per qualcuno il ritmo chiacchierato è un 6 al chilometro, un 6 e mezzo al chilometro, per altri magari un ritmo chiacchierato è un 5-5 e mezzo. Cioè,
1: per Fabri è 9.
2: Per fare 9, 9 è una bella camminata.
1: 9 intendo il tram, il numero. Cioè,
0: il 9 barrato del tram, esatto, nel mio caso.
2: Allora. Quindi dai degli stimoli diversi, Nicolas, al tuo allenamento di corsa, spingi sulle distanze corte e cerca di allungare le distanze lunghe.
1: Okay. Quante volte a settimana corro?
2: Se vuoi migliorare la corsa, almeno 2-3 volte alla settimana.
1: 2-3.
0: Ottimo. Allora, se avete delle domande da rivolgere a Paolo Cavanzoni, beh, c'è il nostro numero, volendo farlo in diretta al 393 800 3000, altrimenti c'è il profilo Instagram appunto di Paolo, che recuperate facilmente. Tra poco ci si allena, intanto c'è Calvin Harris.

0: Release the Pressure, il disco di Calvin Harris e Kasabian su Disco Radio alle 8.53 praticamente di questa mattinata insieme a Paolo Luca Manzoni in questa parte del nostro appuntamento. Si parla di fitness, anzi siamo arrivati al momento fatidico, ecco. Della rubrica Questione di Fitness. Bene. Dove ci si allena davvero, tra sì. l'altro con diciamo così il suggerimento dei nostri amici ascoltatori. Si parte da una storia pubblicata da Paolo Luca Manzoni sì. Con un paio di opzioni tra cui
1: che
0: scegliere.
1: Condiviso?
0: Sì, sì.
2: Sì, sì, l'ha fatto ieri stavolta. Sì, sì, sì no, bene, sul pezzo, padre. Sul pezzo.
0: Ieri in mattinata, sì, tra l'altro, da scegliere c'erano quadricipiti e.
2: E ragazzi, glutei. Io provo a dare delle alternative, ma. In

0: In realtà, quando propongo l'allenamento dei glutei, soprattutto sotto...
1: No! Sì! Oddio!
0: Sì. Cosa è successo?
2: Niente, ragazzi, è passato un fantasma.
1: Cosa è successo, ragazzi? Tutto bene?
3: Si stava fermando tutto.
1: Ah,
2: tutto nero.
1: Vabbè, ma pensavo una roba terribile, tipo...
3: Blue screen!
1: Dobbiamo fare polpacci. Invece era solo che si fermava la radio.
2: Sì, e quindi sta cercando di manomettere la macchina.
3: Mamma mia, si stava fermando tutto. No, cosa hanno
0: bellissimo.
3: Scelto? Cosa hanno scelto i nostri ascoltatori, Paolo?
1: Il culo!
0: Esatto, alleniamo proprio i glutei. Alleniamo quelli, ragazzi, con il grande classicone dell'allenamento dei glutei. Esatto, strizzo, una chiappa. Strizzo, le strizzo tutte e due insieme, magari facciamo dello skip, andiamo al mare tutti insieme, il bagno, eh?
1: Bello.
3: E allora, dai, se siamo pronti a partire, strizzo, io direi che possiamo fare così.
0: Ok, ragazzi, siete seduti, sta arrivando l'estate, ormai ci siamo, il clima, le temperature si sono alzate e adesso solo col gluteo destro provo a contrarlo 10 volte, via. 1, ok, 2, molto bene, tranquilli, 3, contraggo, 4, stringo forte, 5, 6, questo è un balletto, 7, 8,
1: 9, è
0: anche
1: saluto.
0: Un po' provocante, 10, vado col sinistro, strizzo, 1, 2, sta tenendo in mano un drink, 3, 4, ancora 5, 6, 7, 8, 9, tengo contratti tutti e due forti, 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, stringo 3, 2, 1, rilasso e via con lo skip più veloce che potete, 10 secondi, 9, 8, 7, più veloce, 6, 5, 4, 3, 2, 1, recupero.
3: Cioè, a parte che io, mentre voi ne facevate 10, ne ho fatti almeno 30, perché seguivo il ritmo
1: male
3: della
1: perché non lavori in profondità, dove devi tenere.
3: Se
1: conta piano, devi fare quello che dice il trainer, perché
0: Fabri ha rimorchiato, io ve lo dico con questo atteggiamento un po' drink in mano.
3: Ho dovuto offrire da bere, ma vabbè,
1: salutacelo Malgioglio.
3: È tutta invidia la tua, bello. Allora, Anli.

0: disco era quello di Only su Disco Radio dal 1999, nell'appuntamento di oggi con i belli svegli e soprattutto con la questione di fitness e il nostro Paolo Luca Manzoni. Allora, glutei d'acciaio a sto punto, eh?
1: Eh sì ragazzi, siamo pronti per la prova costume, ormai il tempo sta scadendo, siamo pronti ad andare al mare, siamo in formissima.
0: Assolutamente sì, sì. Dopo oggi poi ancora meglio. C'è ancora qualcuno che ha curiosità a proposito del mondo del
2: ci
0: fitness?
2: Sono delle minacce però.
1: Sono minacce, è arrivata una minaccia su Instagram.
2: Grande, salutami Sitoni e Fantini.
1: Sitoni e Fantini,
0: perché Sitoni?
1: Okay.
2: Prima, è scritto Sitoni, Sitoni. E Fantini. Prima o poi lo troverò all'aglio.
1: Puntini, puntini, puntini.
2: A menarmi.
1: È arrivata una minaccia però, se volete lo trovate qui. Ecco.
3: 160 battiti col fiatone. Io 160 battiti ce li ho quando vado a correre
0: rispetto,
3: normalmente
0: rispetto
3: a 6 al chilometro.
0: Prima, sì.
3: Ciao ragazzi.
0: E quindi lui fa più fatica di quel che prevedevi tu, da dei battiti già più alti con un ritmo minore.
1: Esatto, tenendo comunque un ritmo.
2: Lui che deve fare? Deve alzarlo ulteriormente?
1: Lui dovrebbe lavorare in soglia e in realtà dovrebbe lavorare tanto sulle ripetute.
2: Ripetute.
1: Quindi per riuscire a gestire bene il
2: quindi
1: battito alto.
2: Alzandolo ancora un po' il battito.
1: Però diminuendo lo sforzo.
2: Allora ti dico sta roba velocissima. Quando sono andato a correre la prima volta con Zara, che ha il cardio di un bradipo,
1: sì.
2: E corriamo a tipo credo 7 al chilometro, che vuol dire camminata veloce. Le do il mio orologio che conta i battiti e aveva 195.
1: Mazza.
2: Ai battiti super è alto. Tachicardica.
0: Se caso lì bisogna chiamare il 118.
2: No, perché lei lavora in quella soglia lì, molto più alta. Io sono
1: bravo,
0: capisco.
2: Bene, è una parola grossa.
0: Capisco, capisco. Ma anch'io
2: però
0: quando
2: non
0: facevo atletica.
2: A casa braccia. Occhio, arriva, vai.
0: Avevo il battito molto alto, cioè
2: vai, raccontaci, Fabri.
0: Anche sulla corsa lenta io avevo un battito molto molto molto veloce. Ben più veloce dei miei colleghi atleti.
2: Posso dire che comunque io questi momenti qua dove sento il momento dell'Istituto Luce.
0: Ma dai.
2: Ed ecco il giovane Fabrizio
0: ma
2: che
0: vada via,
1: arrivano
0: qui,
1: i tedeschi
0: te lo dico sincero
2: inizia a correre.
0: Grazie Paolo, grazie mille come sempre.
1: Ciao ragazzi,
0: grazie,
1: buon lavoro
0: davvero. È stato bello avervi con noi tutte e due, grazie.
1: Un saluto per tutti, ciao.
0: Il futuro non dorme, da Resicar arrivano moda e geco, tecnologia pura oltre ogni limite. Visita le sedi in Piemonte ad Alessandria, Novara e Verbania e pretendi il massimo per te, un test drive personalizzato fino a 48 ore. Vuoi di più? Per tutti i mercoledì di giugno aperti fino alle 22, perché la notte accende il design. Resicar o Moda e Giaecu. Guida l'evoluzione anche sotto le stelle. Scopri di più su grupporesicar.it.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometro zero.com.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. comprooroDoro.it.
5: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
6: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è, partiamo con 1 più 1.
7: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
6: Scontata!
8: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
6: Super scontata!
9: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1, scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
10: Niente più bello che tornare a casa e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
11: Allora notaio, so che ha avuto da fare fino ad ora, ma ha contato quanti messaggi sono arrivati nel programma Belli Svegli di Disco Radio?
12: Allora, sono indeciso tra 15 e 18.
11: Ma come indeciso? Perché?
12: Eh no, è il periodo in cui lei ha fatto atletica.

0: la smetta.
1: E quindi stavo recuperando i messaggi che sono stati inviati in quel periodo.
0: Anni con i piccioni, certo. Guarda che veramente anche lei è una brutta persona, perché si associa a tutto il gruppetto.
1: Ma io
0: di
1: mi associo,
0: è un'associazione a delinquere, però.

0: disco di The Bausa, la canzone che si chiama Magnetic su Disco Radio, mentre sta arrivando una delle nostre novità, quella delle nove, eh?
1: Non ho capito.
0: Ah sì, sì, quella delle nove, quella delle nove.
2: Quasi sette.
0: Notaio, senta, già che è qui, le va, visto che l'abbiamo sfruttata poco oggi, le va di ricordare a tutti il titolo della notizia che cambierà la vita di noi poveretti?
2: Se proprio devo!
0: Dai, lo faccia, lo faccia.
2: Marte diventerà coltivabile?
0: Attenzione, questa è una notiziona, sarà così o no? Lo scopriremo tra poco, intanto abbiamo preparato un disco nuovo, è quello di Robin Schulz, si chiama Better Times.

0: ragazzi, ma proprio fino in fondo, eh. Il disco nuovo di Robin Schulz, che si chiama Better Times, su Disco Radio, era la nostra novità delle 9 nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. Ve lo abbiamo detto poco fa, no? Che ci saremmo occupati di spazio.
1: Ultima frontiera.
0: Che miseria. No, in realtà una pianeta del nostro sistema solare, e cioè
2: Marte. Diventerà coltivabile?
0: Lo scopriremo tra poco.

0: Va bene, dai, Marte diventerà coltivabile. Insomma, pare che il suolo marziano non
1: sia fertile. Punto interrogativo, diventerà coltivabile?
0: E questa era la domanda di partenza. Secondo gli scienziati, il suolo marziano non è un terreno fertile, povero di nutrienti e carico di elementi tossici come alluminio e manganese. Per far crescere piante, quindi, non basterebbe seminare e aspettare. Un team internazionale di scienziati sostiene che alcune specie di funghi, come il tricoderma,
1: che è un fungo della pelle,
0: anche a me per, o dei capelli, trico.
1: La pelle dalla testa.
0: Oppure ha la forma dei capelli e cresce. Ma non lo so, in ogni caso, il tricoderma. Fatevelo andare bene così, no?
1: C'è il pachiderma sulla Terra.
0: E c'è il tricoderma su Marte.
1: Allora.
0: Comunque, una specie di funghi già diffusa nei suoli terrestri potrebbero metabolizzare elementi tossici e allo stesso tempo produrre fosfati e altri nutrienti fondamentali per la vita vegetale. Quindi trasformare addirittura il terreno e arricchirlo di elementi, di oligoelementi utili per la vita. Attenzione,
1: sei improvvisata, Fabio, sei diventato Piero Angela di colpo.
0: Altri funghi estremi hanno già dimostrato di poter sopravvivere persino alle condizioni dello spazio, mentre le specie micorrizziche potrebbero aiutare le radici.
1: Giocano a rizzico,
0: sì, esatto, sono quelle più divertenti.
1: Usano gli uomini come...
0: potrebbero aiutare le radici ad assorbire ferro, ridurre lo stress ossidativo e migliorare la struttura del suolo. Restano però molte incognite. Non sappiamo ancora se le colture ottenute in un ambiente simile sarebbero sicure da mangiare, né come reagirebbero alle radiazioni marziane.
1: E quindi? Cosa andiamo a fare?
2: Sperimentiamo.
0: Ma scusa, come nel film The Martian, il sopravvissuto.
1: Sì?
0: Dove lui coltiva le patate, è vero, le coltiva all'interno, utilizzando però il suolo marziano, dove ha messo la cacca dei suoi colleghi.
1: Oh, che bello!
0: È così.
1: Devo rivederlo, mi hai messo proprio voglia di rivederlo. Mi sa che lo rivedo oggi pomeriggio.
0: Delle patate gustosissime, tra l'altro.
1: Guarda, al cartoccio, al caccoccio, probabilmente, sì.

0: Esattamente.
1: Senti, ma invece funghi, a me è venuta in mente questa cosa sentendo i funghi.
2: Sì?
1: Non so perché collego sempre i funghi ai funghi allucinogeni. Cioè non penso mai al tartufo, capito? Penso sempre alla psilocibina. E
2: alla che?
1: Psilocibina si chiama, no? Se non sbaglio.
0: Non ne ho assolutamente idea.
1: Non mi pare di ricordare, forse è il principio attivo che c'è nel fungo.
0: Ci hai pensato più a lungo di me, evidentemente.
1: Ma avevo anche una maglia da giovane con i fungo allucinogeni.
0: Sì?
1: Allucinazioni.
2: Ah, okay.
1: Vi è mai capitato di avere delle allucinazioni?
2: Cioè, nel senso di vedere qualcosa che non esiste
1: o che non sei sicuro che esisteva realmente.
2: Oppure cioè, di essere proprio in uno stato di allucinazione.
1: Beh, stato
2: di
1: allucinazione, teoricamente devi esserti preso qualcosa. Però anche normalmente, no? Tipo, non so, vedo quattro flash.
2: Sì.
1: Ma non c'è nessun punto da cui possono venire i flash.
2: Ah, certo.
1: Cioè, oppure, cose di questo tipo.
2: Magari siete in autostrada, vi sembra di vedere qualcosa che attraversa l'autostrada.
1: Sì,
2: in
1: bravo,
2: non è
1: bravo.
2: Così. A volte
1: bravo,
2: succede
1: bravo.
2: Anche questo, insomma. Per cui, se mai vi siete trovati in una delle situazioni così, che per esempio abbiamo.
1: Sì, delle allucinazioni.
2: Provato a suggerirvi.
1: Vi è mai capitato?
2: Raccontatecelo al 393-800-3000 con una nota vocale o un messaggio di testo, se preferite. Arrivano i Medusa, intanto, dal 2026, quindi la loro più recente canzone. Si chiama Don't Wanna Go Home.

0: E ascolto Belli Svegli perché sarebbe impossibile non farlo. Ci sono un sacco di cose splendide, ad esclusione di Fantini che si impegna, ma...
1: Belli Svegli. Disco.

0: Sessione alle 9:20 su Disco Radio, mentre vi abbiamo chiesto di raccontarci di quella volta che avete avuto un'allucinazione, no? Che avete visto qualcosa che non esisteva davvero, qualcosa che non c'era. Giusto,
1: o no? Che avete avuto la sensazione che poi, certo, dire, di fatto non ci fosse.
0: Certo, certo. Per esempio, sentiamo chi c'è. Pronto, pronto.
2: In gita Capdile, penso quinta elementare, vedevo la sirena sul letto e ho fatto svegliare tutte le mie compagne, chiamato la maestra, eccetera, e poi era solamente una coperta messa male.
0: No, vabbè.
2: Valentina, ciao.
1: La sirena sul letto,
3: quella di un lungo viaggio.
0: Mamma mia, ragazzi.
4: Era solo la coperta. Ho fatto uno sbaglio.
0: Come mai si è trasformato in Justin Gigi?
4: Esatto, era più.
0: Non si è capito. Vabbè, allora, cose
1: per Gigi Iglesias.
0: Esatto. Avete pensato di aver avuto un'allucinazione? E tra, oh mamma mia, tra i messaggi arrivati c'è anche questo.
1: Eh beh, giusto, giusto.
5: Ciao Disco Radio. Allora, a me è successo una volta che stavo aspettando anni fa mia mamma, seduta su una panchina.
0: Sì.
5: E stavo guardando, insomma, ricordo l'orizzonte, non lo so, comunque ero un po' assorta ai miei pensieri. E io vi posso giurare che io ho proprio sentito la mano di mia mamma che mi accarezzava il viso, proprio come lei mi accarezza il viso.
0: Sì.
5: Era proprio una carezza sul viso. Io mi sono girata e ho detto: ah, che bello, sei già arrivata. E non c'era nessuno. Non c'era nessuno. Mia mamma è arrivata una decina di minuti dopo. Io traumatizzata, perché vi giuro, veramente mi ci gioco, non lo so.
0: Sì, sì.
5: Veramente incredibile. Arianna da Milano.
0: Donna Arianna, mi è venuta la pelle d'oca.
1: Mamma mia, per una carezza.
0: Ma ho capito.
1: Poi
0: ma...
1: era come la mamma, cioè.
0: Vabbè, no, non che fosse stato spiacevole.
1: Avrà mandato la mano tramite Amazon, la mamma l'ha consegnata prima al corriere, non è che.
0: Certo, era così che è andato. Allora, quella volta che avete avuto un'allucinazione.
6: Ciao da Roberto di Biella.
1: Ciao Roberto.
6: A me è venuta come allucinazione un giorno che mentre guidavo in macchina,
0: sì,
6: come un flash,
0: sì.
6: Non c'era temporale, niente. Dopo
0: capito,
6: qualche giorno mi è arrivata a casa una foto.
1: Allora,
6: ciao a tutti,
1: la prendiamo sul serio.
6: E passa euro di
0: una volta o l'altra, ci si incappa. Va bene, va bene. Allora, quella volta che avete avuto un'allucinazione,
1: seri, ragazzi,
0: seri,
1: va bene.
0: Seri.
1: Ciao, fate.
0: Al 393-800-3000, vi aspettiamo qui.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Da lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
8: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
10: Allora, hai deciso davvero?
9: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
10: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
9: Convenienza, consulenza e vicinanza.
11: L'energia

0: della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
1: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
2: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
1: Brum Brum?
2: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
1: Wow, allora vado da Brum Brum.
2: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
4: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: L'estate ha un nuovo ritmo, è quello del Farm Fest.
7: Dal 12 giugno al 5 luglio, ogni weekend l'agriturismo, il frutteto del parco di Ceriano Laghetto, si illumina. Tanta musica, cene animate, fiumi di birra, quiz e piatti da leccarsi i baffi.
6: Si cena anche tra i filari immersi nel silenzio della natura. Per i più piccini c'è una splendida area giochi nel verde, tutta per loro.
7: Farm Fest, la grande festa d'estate, ti aspetta. L'ingresso è libero.
6: I posti a tavola finiscono in un lampo. Prenota subito su farmfest.it.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
11: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
12: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
11: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
12: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
11: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
15: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic, 17 punti vendita in Lombardia.
14: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
16: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
17: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
16: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
17: Eh?
16: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
17: Ok, hai vinto.
16: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
18: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
19: Disco Radio.
20: Oh ragazzi, mentre facevo la fisioterapia stamattina ho visto le stelle. Vale, ci scrive.
21: No,
20: no.
21: Allucinazioni,
20: ne.
21: Se alla fine della seduta il tuo terapista ti dice oh, gratis stavolta, quella è un'allucinazione,
20: quella... Esatto, quella lì sì che vale. Allora, 393 800 3000, quella volta che avete avuto un'allucinazione, raccontatecela al 393 800 3000. Cercate di rimanere in tempi accettabili, non oltre i 30 secondi magari. Intanto
21: ma
20: arrivano
21: da quando anche... siamo così selettivi?
20: No, perché altrimenti non ce la facciamo a sentire.
21: Ma è un'allucinazione, io devo dare l'atmosfera, darti...
20: Vabbè, fate quello che volete allora.

0: Siamo 25 anni fa, ragazzi, eh. Cioè, beh, Megaforte, 25 anni fa, 25 anni fa.
1: Questo è uno di quelli che si sentono tutti.
0: Sì, li porta male, secondo te, eh? O giusto?
1: No, si sentono.
0: Semplicemente si sentono.
1: Trovo anche giusto che si senta.
0: Sei succube di Fantini. Mi fai morire. Sandro da Caccivio.
1: Mi fate morire.
0: Mi fate morire.
1: Madonna, che avvicinata hai fatto, Fabri.
0: Mi fate
1: occhio
0: morire.
1: Strizzato. E...
0: perché c'ho un occhio appannato in questo momento.
1: Ma che bello! Ma che bello lo schermo brillante!
0: Sandro, sei un po' Cacciviello, no.
1: Un po'?
0: Cacciviello, no?
1: Cacciviello. Oh! Ma dov'è Caccivio?
0: No, Lurate Caccivio, Caccivio, provincia di Como.
1: Tiece la lavagna, Caccivio.
2: Bruccio.
0: Allora,
1: Bruccio,
0: sentiamo.
1: Vicino tre, c'è Bruccio?
0: C'è Bruccio Caccivio.
1: Bruccio Caccivio.
0: Sentiamo chi c'è, pronto.
3: Ciao Disco Radio.
0: Sì.
3: Mi ricordo benissimo, come se fosse ieri.
1: Sì. Vai,
3: c'è stata questa nottata da piccolo, avrò avuto circa 10 anni, dove per via di una febbre molto molto alta ho iniziato ad avere le allucinazioni e in particolare vedevo dei camion della Scania che partivano dal fondo del corridoio, mi arrivavano fino addosso e poi dopo uscivano dalla finestra
0: gridando.
3: È andato avanti per un bel po', mi ricordo. Sì. C'è tutta la nottata quasi.
1: Che miseria.
3: È stata atroce, anche perché poi dopo, spaventandomi, urlavo per diciamo tutta la notte con a fianco mia madre che mi guardava.
1: Oh, ma aveva la febbre? Ha detto che aveva la febbre?
0: Sì, aveva la febbre.
1: Sì. Ma porca miseria.
0: È una febbre indotta per mascherare la presenza di Optimus Prime.
1: Sì, certo, Prime Video, Optimus Prime Video. No, chissà come mai, cioè, anche la marca... cioè, nel senso, un conto è camion, no, Scania. Non
0: però,
1: è che la Scania ha investito sulle allucinazioni.
0: Se tu mi chiedi la marca di un camion, anche a me vengono in mente tre marche:
1: Iveco,
0: Scania, Mercedes, basta, finito.
1: No, c'è quell'altro a tre lettere, MAN.
0: Però sei già bello raffinato per ricordarti la MAN. Sì, un po' sì. Che
1: man.
0: È più da autobus MAN, secondo me, no?
1: Ok, non lo so.
0: Però, pronto.
4: Buongiorno ragazzi. Ah beh, io ho avuto questa allucinazione, tornato da ballare, ero anche un po' agevolato dall'alcol,
1: provincia
4: perché avevo
1: di...
4: bevuto un po' troppo. E niente ragazzi, in macchina con i miei amici, tornando da ballare, in autostrada, guardo il fianco della strada, alberi tutti uguali, andando veloce con la macchina, io ho praticamente avuto l'allucinazione di avere al mio fianco un fantino su un cavallo che galoppava. E sapete qual è il bello? Che pure i miei amici gli ho detto ragazzi, c'è un tizio a cavallo che ci sta correndo di fianco. Vabbè
0: anche
4: ragazzi,
0: loro,
4: che figuraccia. Ciao ragazzi, buona giornata, Fabio da Monza.
1: Questo dipende anche molto da che... cioè, come si è consumata la serata a ballare, capito?
0: Lui ha detto che era un po' filtratello, appena, però secondo me è altro che appena.
1: Poi dopo, ragazzi, di gente in giro a cavallo ce n'è.
0: Ecco, magari non a 100 all'ora nel cuore della notte, ecco, poi verrebbe da dire, però...
1: Ma chi lo sa, perché escluderlo a priori,
0: Non lo so.

0: disco di Bibi Rexha che si chiama New Religion su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina, mentre forse ci sta un messaggino, forse un messaggino, uno solo messaggino, proviamoci.
1: Qualcuno scrive, scusa Fabri, sì. All'uscita della sala 2 del Number, sì. Ho visto cose che voi umani non potete nemmeno immaginare.
0: A proposito di allucinazioni, vabbè. Allora, vabbè, facciamo così, visto che abbiamo quantomeno coinvolto qualcuno di voi anche con un messaggio di testo, diamo la linea al dottor Di Bruno, così ci resta più tempo dopo per farci raccontare delle vostre allucinazioni di quella volta che ne avete avuta una, mentre sono già pronte le ultime notizie proprio con Francesco Di Bruno dalla redazione.
2: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Incendio in una palazzina di 4 piani a Torino. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco a scopo precauzionale. L'intera palazzina è stata evacuata, fortunatamente non si registrano feriti. Annullato il sequestro del cantiere dell'hotel di lusso, 199 camere a pochi passi dal Duomo in

0: via Zecca Vecchia, accolto il ricorso della difesa. Regione Lombardia vara il piano a tutela dei lavoratori esposti al sole. Da oggi fino al 23 settembre ci sarà il divieto di svolgere attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole. Il provvedimento riguarda tra gli altri il settore agricolo, i cantieri edili all'aperto e le cave. Belen Rodriguez, indagata per omissione di soccorso, denunciata dalla polizia locale per due incidenti stradali, in uno di questi ha causato anche tre feriti lievi. E poi la guerra in Medio Oriente dopo l'abbattimento di un elicottero americano, ondata di attacchi USA nel sud dell'Iran. Da Teheran invece missili e droni su obiettivi americani nel Golfo. Ed è tutto, vediamo il tempo di oggi.
1: Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì tra Lombardia e Piemonte instabile, con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità, che coinvolgeranno soprattutto i settori montuosi e a tratti anche le zone pianeggianti, specie della Lombardia, tra pomeriggio e sera. Temperature massime in lieve diminuzione, ma con clima comunque caldo ed estivo. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trabimeteo.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie. Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotto Gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Ciao, io tanti anni fa tornavo a casa dallo studio Z con mio attuale marito. Sì. Eravamo fidanzati e... Sì. Per strada avevo visto un uomo ginocchiato proprio lì, fermo in mezzo alla strada.
6: Con i capelli lunghi?
5: Ovviamente l'ho visto solo io, ovviamente non bevo perché io mi ubriaco con una semplice birra, quindi era una mia allucinazione. Ciao!
6: Ma aveva i capelli lunghi raccolti tipo con una coda?
7: Perché?
6: Era Epis?
7: Ma allora è inginocchiato in mezzo alla strada, cosa fa? So. Il vigile urbano che chiede scusa, non ho capito. Ma perché è divenuto Epis?
6: Beh, perché
7: inginocchiato.
6: Veramente pensavo che sarebbe venuto a te più facilmente, però non so come mai ci ho pensato io.
7: Io ho ancora un lavoro. You make me feel alive again.

0: disco di Anima che si chiama Beautiful su Disco Radio, mentre abbiamo messaggi arrivati al 393 800 3000 a proposito di allucinazioni che avete avuto nel corso della vostra
1: Marco
0: vita.
1: Marco da Vicenza, sai, un cosa? Attimo, dice, è tornato da una seratona con amici in giardino, ho scambiato un gatto nero per un puma. Che a Vicenza è puma, raga. Ma pullulano proprio,
2: cioè, più dei gatti così. Però forse no.
1: Allora, Marco, allora, Marco,
0: pronto.
3: Buongiorno, belli svegli.
0: Buongiorno, buongiorno.
3: Radio. Allora, su questo io avrei un elenco lunghissimo sulle allucinazioni tra me e mio marito, ma la cosa che mi fa più ridere, che mi ricorda questo argomento tutte le volte che lo sento, è mio marito che a 18 anni va ad Amsterdam in viaggio con i suoi amichetti, amici del liceo, e lo ritrovano alla sera dopo aver fatto un giro ad Amsterdam, lo ritrovano sdraiato in bagno, nel bagno dell'hotel, o in ginocchio, che parlava e descriveva la Madonna. Lui aveva visto la Madonna, il suo velo, il suo volto che le parlava. Detto questo,
0: quindi
3: poi
0: è tornato e si è fatto
3: quindi,
0: frate, no?
3: Sì, ha visto i santi.
0: Ecco.
3: Buona giornata.
1: Posso dire che bisogna approfondire per capire di che Maria si tratta?
0: Smettila. Pronto.
4: Ciao ragazzi, Giulia da Milano.
0: Ciao,
4: Giulia. Io vi giuro, ho visto la Madonna ad un concerto di Vasco Rossi. Ma vicino a lui che suonava il basso, non mi ricordo perché, non mi ricordo dove, però vi giuro c'era la Madonna. Madonna al concerto di Vasco sul palco con lui.
1: Ma scusa, non ho capito, la Madonna suonava il basso?
0: Sì, ha visto una
1: Madonna bassista. E quando secondo te dice che Dio t'assista o che Madonna bassista?
0: Ragazzi, forse... Però quando c'è Madonna sul palco poi c'è quel suono lì tipico, no? Quel sound lì di San Francisco. The sound of

0: dissi Madonna e Sabrina Carpenter in terra.
1: Però, ma pensavo se partisse Vogue di Madonna.
2: Siete dei miscredenti.

0: il disco di Global DJs su Disco Radio 950, mentre sentiamo chi? Pronto, pronto, pronto.
1: Ciao ragazzi, io Hola. E altri amici invece usciti dal Magnolia anni e anni fa.
2: Il Magnolia!
1: Abbiamo avuto una visione, una sorta di allucinazione. Abbiamo visto un nostro amico che dormiva sul tetto di una macchina. In realtà sì. Era vero.
3: No, allora mi sono
0: Scusa, ma dai!
3: Ero già lì per l'allucinazione collettiva.
0: Eravamo già super eccitati. Sì. Porca miseria. Ullala, tensione.
4: Mulder, Scully.
5: Mentre ero al telefono da sola in casa, qualcuno mi ha chiamato dalla cantina.
6: Susie!
5: Ho chiuso la chiamata e ho risposto. Era il mio papà. Ne ho sentito anche il profumo. Hai capito?
6: Sì?
5: Niente, no, basta.
6: Non ho capito.
5: No, nel senso, ha visto suo papà che le ha parlato e poi è andato tutto bene, cioè.
6: Non ho capito niente. Ho capito
5: ma
6: niente.
5: No, il messaggio in sé racconta anche una parte, come dire, molto personale, che comunque è stata risolutiva.
6: Ma scusa, se l'ha condiviso, condividiamolo.
5: Condividiamo
6: no?
5: Tutto?
6: Allora, scusa.
5: Lui mi ha detto solo che stavo.
6: Ti voglio bene, ti mando un bacio.
5: Esatto.
6: Questo?
5: Due giorni dopo mi hanno comunicato che il tumore di cui soffrivo era sparito. Il papà era morto 20 anni prima.
6: Ma è stupendo, porca miseria. Mi stavi cassando il bello del messaggio.
5: No, sembrava un po' così, un po'.
6: No, stupendo. Stupendo.
5: Però,
6: certo.
5: Ragazzi, che storia.
6: Ma è sempre. Cioè, sono quelle cose lì a metà che fanno un po' il brividino. Da una parte,
5: sì.
6: Però dall'altra c'è quella sensazione lì che tutta questa spiritualità che non riusciamo a toccare da qualche parte ogni tanto ti sfiora,
5: sì.
6: E altre volte la senti un pochino più bello, un bellissimo messaggio.
5: Alcune volte è una carezza sul parco, al parco, altre volte invece è una voce che arriva dalla cantina.
6: Abbiamo rischiata di nuovo, Fabri, l'hai rischiata, eh? La carezza sul pacco era lì dietro.
0: Ma non l'ho detto!
6: Sul parco hai detto!
0: Capito, vabbè,
6: sul parco.
0: Cioè, ma ho sbagliato sul, non...
6: Grazie Elena, felice che tu stia bene.
5: Esattamente.
6: Grazie al papà che si è fatto sentire.
5: Allora ci fermiamo per un attimo, vediamo cosa riusciamo a fare tra poco, se salutarci direttamente o meno. Intanto però
6: al limite una carezza sul pacco.
0: Dai.
7: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della

0: info ristoranteasahi.net.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
2: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
5: L'estate è iniziata. Non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochioda arriva l'incredibile promozione. MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a Melzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui. I want it to be
6: free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
7: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
6: Globo Sport.
7: E intanto scopri i nuovi arrivi.
6: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Ehi, dico a voi!
8: Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Mermag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Mermag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su mermag.it.
10: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
11: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
10: Scontata.
12: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
10: Super scontata.
13: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
14: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
15: Ciao Marco, vai da Stellantis in giù Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
14: Prenoto subito un appuntamento.
15: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in giù Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104, oppure visita il sito stellantisendiu.com.
16: Abbiamo pochissimo tempo, ma incredibilmente riusciamo anche a sentire una canzone prima di salutarci e magari a dare qualcun altro dei vostri messaggi. Abbiamo scelto Calvin Harris, dai, lo sentiamo, via.

0: Ancora forse il tempo per leggere uno dei vostri messaggi per chiudere il tema allucinazioni avute, no? Collettive o meno.
1: Sì.
0: Abbiamo scoperto che uno dei nostri amici ha trovato un altro della compagnia a dormire sul tetto di un'auto, credevano si trattasse di un'allucinazione e invece era vero.
1: Cioè, sì. Vabbè, non vale tra l'altro.
0: No, non vale. Vale invece, non so se è un'allucinazione. Ma mio figlio aveva forse un anno e mezzo, due al massimo, in braccio a papà, ha detto: papà, chi è? Indicando qualcuno alla fine del letto.
1: Ecco.
0: Sarà stato il nonno, magari. Dico, il nonno defunto. La nonna.
1: Mi piacciono
0: defunta.
1: Queste tue supposizioni legate a...
0: No, magari uno spirito vicino alla famiglia, no?
1: Perché sì, ma magari era Greta Garbo. Perché vuoi pensare in piccolo? Andiamo su.
0: Andiamo sulle star. Certo.
1: Poi ha detto un'altra volta... Ho chiuso la porta del risposiglio e 5 minuti prima si è riaperta. Cioè, che 5 minuti prima era riaperta.
0: Però, vabbè, quello potrebbe essere un...
1: Ho trovato chiuso la porta del risposiglio che 5 minuti, prima era aperta.
0: Però quello poteva essere...
1: È sempre Greta Garbo, detestava gli spifferi, eh. Ah, io mi ricordo, lei è proprio sì, una certo. cosa che non so poi... l'aria quella che ti prende qua dietro, sì. nella cervicale.
0: E anche gli americani da lì in avanti hanno creduto nel mitico colpo d'aria
1: certo.
0: all'italiana. Cioè, vabbè. Ed è così che ci salutiamo, quindi grazie a Marco in redazione.
1: Grazie Marco.
0: Grazie al fantastico Omar Fantini.
1: Grazie Omar.
0: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
1: Grazie al mitico
0: Fabri. È inquietante chiudere così però, è davvero.
1: Ci si... lasciamo con Valentina Guidi.
0: È già pronta.
2: Eccomi.
0: È già pronta.
1: Ecco, perfetto. Buon Halloween a tutti.
0: A domani.

Le 10:02. Inizio decisamente inquietante, mi sono venuti i brividi, la pelle di cappone, si dice così. Allora ragazzi, pronti a partire? 3 ore ce le abbiamo da condividere insieme, grazie, ovviamente belli svegli che ritroverete domani. A metà della settimana partiamo subito con la novità, c'è Shades of Blue.

FM sull'orologio 10 e 5 minuti di questo mercoledì mattina che in qualche modo spezza a metà questa settimana lavorativa, ovviamente per molti, anche se qualcuno ha già iniziato a spostarsi e andare in vacanza, c'è già qualcuno che si sta godendo le ferie. D'altra parte siamo al 10 giugno, ancora non dentro, in pieno nell'estate, ma più o meno dai, ci siamo ragazzi. Quindi mercoledì da condividere insieme con me 3 ore fino alle 13 questa settimana, lo sapete, così ci sentiamo dalle 10 nell'appuntamento che di solito coinvolge Olga. Funziona così questa settimana. La musica c'è subito, Bob Sinclair, I Can't Wait.

0: di pensare a un disco dance storico, lo sapete, no? Ogni ora torna la storia del ritmo su Disco Radio. Abbiamo già deciso l'anno 1999, tra poco andiamo lì insieme.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
2: Oh. Y'all ready for this?
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
8: Io lo faccio per proteggerti.
7: È un momento difficile e tu te ne vai.
8: Meritiamo di più, tutti e due.
7: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
8: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
9: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta DA5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
10: Allora, aria condizionata KO, gomme giù. E quel rumorino non è normale.
11: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
10: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
11: Ok, hai vinto.
10: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
12: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.

0: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
1: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
0: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
2: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
0: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
2: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
0: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
3: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e il servizio di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
0: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Bella outfit, ma non manca qualcosa.
6: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
5: Davvero? Anche per me?
6: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri.
7: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
0: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
9: Disco Radio, l'appuntamento con la sera del ritmo, puntuale ogni ora un assaggino e poi l'extended version ogni sera a partire dalle 21 con Alessio Luisi. Adesso

tempo. Succede, no? È detto ovviamente metaforicamente, perché poi in realtà sai benissimo dove sei, ma a volte stai così bene oppure sei talmente concentrato che perdi un po' la cognizione del tempo, la bussola, no? E quindi vi chiediamo: quale è quel momento che vi fa stare bene o in cui siete particolarmente concentrati in cui perdete completamente la cognizione del tempo? Adesso Jamaican Bam Bam.

0: 10 e mezza di questa mattina, in cui vi abbiamo chiesto se vi è mai capitato di dire una frase tipo mi è capitato di perdere la cognizione del tempo, mi sembra insomma di aver perso completamente la bussola. Succede, e succede quando sei impegnato a fare qualcosa che ti assorbe, oppure semplicemente quando stai facendo qualcosa di bello. Ad esempio, io perdo la cognizione del tempo quando sono alla radio o quando facciamo i disco radio party, perché sono talmente concentrata e comunque mi piace il mio lavoro, per cui l'orologio non lo guardo, mi sembra in qualche modo di perdere la cognizione. Francesco Di Bruno, c'è un momento in cui ti senti particolarmente disorientato?
1: Ma guarda, vorrei dirti quando lavoro come te, ma in realtà quando suono o quando scrivo.
0: Ah, bello, bello. Voi 393-800-3000.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Radio. La nostra redazione torna puntuale. Bentrovato Francesco Di Bruno.
1: Grazie Valentina, buona giornata a tutti. Nubifragio con piogge e grandine, danni e paura a Blevio, temporaneamente chiusa la provinciale Lariana. L'ondata di maltempo intorno alle 22 di ieri è stata breve ma particolarmente intensa, violente grandinate anche in provincia di Varese e Brescia. Incendio in una palazzina di 4 piani a Torino, sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco a scopo precauzionare, l'intera palazzina è stata evacuata, non si registrano comunque feriti. Annullato il sequestro del cantiere dell'hotel di lusso, 199 camere a pochi passi dal Duomo in via Zeccavecchia, accolto il ricorso della difesa. Maxi blitz a Milano nel quartiere Comasina, l'operazione ha preso di mira in particolare il cosiddetto quadrilatero dei fiumi, l'area circoscritta tra le vie Danubio, Reno, Senna e Tamigi, tre le persone arrestate, trovato un market della droga oltre a 22 veicoli risultati rubati. La guerra in Medio Oriente, dopo l'abbattimento ieri di un elicottero americano, ondata di attacchi USA nel sud dell'Iran, da Teheran invece missili e droni su obiettivi americani nel Golfo. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
2: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Una bella gita fuori? Ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
6: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: A volte si sta così bene che si perde la cognizione del tempo. Quando vi capita? 393 800 3000. Adesso Madonna.

0: Baltazar a chiudere il giro delle quattro senza interruzione nell'appuntamento del From Disco to Disco, un disco in questo caso del 2001, 45 minuti dopo le 10, quindi poco prima di chiudere la nostra prima ora insieme, non prima però di sentire voi, perché vi sarà capitato almeno una volta nella vita di dire ho perso completamente il senso del tempo, la cognizione del tempo. Perché succede? È una sensazione che può capitare per stanchezza sicuramente, per forte concentrazione, oppure perché semplicemente sei rilassato, stai bene e quindi in qualche modo perdi la bussola, no? La concezione del tempo, è proprio così, letteralmente parlando. Vi è mai successo e quando vi capita?
1: Ciao Vali.
0: Ciao.
1: Io perdo la concezione del tempo,
0: sì,
1: quando suono la mia tromba nella fanfara dei Bersaglieri.
0: Vedi?
1: Ciao Max da Cantù.
0: Ciao Max, ciao.
2: Sì, ciao Valentina. Dunque, io ho una grande passione per il canto, okay, e quando mi metto a cantare al karaoke perdo proprio completamente la concezione del tempo. Per cui in questo momento qua, anche se poi in realtà io di lavoro faccio cinema, la comparsa, un po' l'attore, eccetera. Ciao da Antonio di Parma.
0: Ciao Antonio, vedi, come dicono i nostri ascoltatori, spesso sono quelle cose che ti fanno star bene, no? Che ti fanno perdere la cognizione del tempo. Capita spesso, e lo facciamo soprattutto in settimana, quando confondiamo addirittura i giorni della settimana, perdendo completamente la cognizione del tempo e la giornata in cui ci troviamo. Vi è mai capitato, ad esempio, di confondere il martedì per il mercoledì? È successo magari proprio oggi? Se la risposta è affermativa, allora state tranquilli e non siete i soli, vi tranquillizziamo. Secondo una ricerca, i giorni infrasettimanali sono i più difficili da ricordare, mentre è molto più semplice identificare il lunedì e il venerdì. Una squadra di ricercatori dell'Università di York ha deciso di capire quali siano i processi mentali, no, dietro a questa cosa qua, che possono generare confusione. La scoperta ha messo in mostra come questo tipo di errore è molto comune, tanto da coinvolgere, pensate, una persona su tre. Qual è il motivo però di questa confusione? Gli scienziati hanno chiesto a un gruppo di volontari di associare ai vari giorni della settimana una parola. Il lunedì e il venerdì rispettivamente sono stati spesso associati a parole come noioso e libertà. Sono i giorni che suscitano alla fine rappresentazioni mentali più forti, no? Legati in qualche modo a dei sentimenti, di come ti senti in quel momento lì. La nostra mente percepisce dunque una discontinuità nel lunedì e nel venerdì, mentre quando è martedì, mercoledì oppure giovedì, i giorni vengono rappresentati praticamente come identici, una sorta di routine mentale. Quindi vi chiediamo innanzitutto se vi è mai capitato di confondere i giorni della settimana, ma nel caso di perdere l'orientamento, quando vi capita di, insomma, perdere il senso del tempo, magari quando state facendo qualcosa di bello, qualcosa che vi coinvolge particolarmente. 393 800 3000. Adesso il futuro non dorme e da Resicar arrivano Omode JQ, tecnologia pura oltre ogni limite. Visita le sedi in Piemonte ad Alessandria, Novara e Verbania e pretendi il massimo da te. Un test drive personalizzato fino a 48 ore. Vuoi di più? Per tutti i mercoledì di giugno aperti fino alle 22, perché la notte accende il design. Resicar, Omode JQ guida l'evoluzione anche sotto le stelle. Scopri di più su grupporesicar.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A.

0: Celsia Premium e metti KO la bolletta.
1: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
6: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
7: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
6: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
8: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Autorigoldi!
14: A Milano dal 1906.
15: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
16: Annalisa, Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
15: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
17: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina, tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda Mezzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
18: Ancora una decina di minuti prima di chiudere la nostra prima ora insieme.

0: fatto che irradiate di perdere la cognizione del tempo succede particolarmente a metà settimana, quando a volte ti svegli e ti confondi. Sarà martedì oppure mercoledì? Succede a tutti, ad una persona su tre, pensate un po'. Per questo vi abbiamo chiesto al 3938 103.000: qual è quella cosa che in assoluto vi fa perdere la cognizione del tempo? Magari un momento in cui state bene, quando siete particolarmente concentrati. Voi?
1: Ciao Valentina.
0: Ciao.
1: Buongiorno, sono Domenico. Io perdo ultimamente la cognizione del tempo, proprio la bussola.
0: Sì.
1: Sto conoscendo una ragazza e quando ci sentiamo al telefono io perdo la cognizione del tempo.
0: Vedi?
1: Cioè, lunedì ci siamo sentiti al telefono, siamo stati 2 ore e passa al telefono 2 ore e 2 minuti, una roba del genere.
0: Sì.
1: Ti posso assicurare che sembrava fossero passati, no, mezz'oretta, giusto per dire 4 cose. Invece sono passate 2 ore e 2 minuti.
0: Vuol dire che ci stai bene.
2: Ciao da Luca di Como.
0: Ciao.
2: Che mi fa perdere la cognizione del tempo a me è quando sono con mio figlio a vedere l'Inter a San Siro.
0: Grande passione.
2: Che segna, perdo la cognizione del tempo.
0: Ci sta, ci sta. Le 11 precise. Da qui riparte la nostra seconda ora insieme in questo mercoledì a metà della settimana, 10 di giugno. Fuori tempo non bellissimo, devo dire, ci siamo svegliati con un po' di nuvole almeno qui su Milano. Tra le cose che state facendo in questa parte di mattinata, magari in giro per impegni, magari seduti alla scrivania, magari in questo istante pausa caffè, insomma fateci sapere che cosa combinate là fuori al 3938 103.000. Pronti a ricominciare? Alesso, One Republic, la novità, In Your Eyes.

ancora non sapete, potete votare sul nostro sito discoradio.it. È semplicissimo farlo, basta entrare sulla nostra pagina discoradio.it, entrare nella sezione dedicata al Music Club. Lì potete scegliere e votare la musica che vi piace di più e ogni settimana, con un po' di fortuna, portarvi a casa anche i nostri premi, i nostri gadget e la nostra super disco radio bag. Intanto siete con me per queste 3 ore. Funziona così: in questa parte della settimana sono Valentina Guidi, benvenuti a quelli che la radio l'accendono adesso, il nostro numero importante per voi per essere i protagonisti al 393 800 3000. Che si fa a metà della settimana, soprattutto come ci siete arrivati? Avete bisogno di una scarica di energia? Ce l'abbiamo noi con A Pop, Charlie XCX, I Love You.

0: tra le novità della scorsa settimana anche Alok Khalid, Davint Me. 11 e 9 minuti sull'orologio, tempo già di pensare alla storia del ritmo. Un disco dance storico lo stiamo preparando per voi dal 1993. State lì, non muovetevi.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici.

0: e anche social.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore, 20 anni di sogni portati in scena.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
9: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
8: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
10: Vitara Hybrid, tua a €22.950 con €4.500 di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
11: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
12: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: No, no, non ho niente da mettermi.
15: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
16: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
15: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
16: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
17: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
20: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
19: Auto Wow, lo dirai anche tu.
21: Disco Radio. 60 minuti di musica, il meglio della dance storica torna ogni sera con le standard version del Rhythmic History insieme ad Alessio Luisi. Adesso dritti nel 93, Capitan Hollywood Project, More and More.

costruisce, ognuno ha le proprie sfaccettature del carattere, non solo, ognuno ha la propria personalità, dovrebbe essere così, poi c'è chi non ce l'ha, ma questa è un'altra storia. Vi capita però magari di avere un'amica o un amico che in qualche modo potremmo definire il copione di turno? Cioè funziona così, specialmente tra le donne, devo dirlo, succede questa cosa: ti compri una borsa nuova, ecco che dopo due giorni la tua amica se la compra uguale, oppure ti tagli i capelli e lei decide di fare lo stesso. Per gli uomini potrebbe essere, che so, decidi di cambiare l'auto e in qualche modo il tuo amico decide di fare la stessa cosa dopo poco tempo. Vi è mai capitato di avere nel vostro giro di amicizie qualcuno che rubi dalla vostra personalità? Io li chiamo i copioni, no? Fatecelo sapere, 393 800 3000. Adesso i see you.

0: Disco Radio, 11:30 precise. Stavamo parlando di quegli amici che ti copiano lo stile, i viaggi, la macchina, una cosa che dà particolarmente fastidio alle donne, soprattutto se magari trovi un cimelio, un vestitino carino e dopo due giorni la tua amica magari se lo compra uguale. Quelle persone che potremmo definire, dai, tra virgolette, senza personalità, no? Quelle che hanno bisogno di emulare qualcun altro perché loro, di loro farina, di sacco, non sanno farne nulla. Vi è capitato, vi dà fastidio? O magari, che so, un'amica che vi copia ogni cosa perché in qualche modo vorrebbe essere come voi, lo possiamo dire. Caro Fabrizio Gaia,
1: eccoci qua.
0: Ti è mai capitato una cosa così?
1: Io ho comprato un paio di scarpe da tennis e poi ce le hai anche tu adesso. Però non ho capito.
0: Ma me le hai copiate a me? O sono io quella copiata a te? Cioè, ovvio.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Torna alla nostra redazione, lo avete sentito, benvenuto Fabrizio Gaias.
1: Grazie Valentina, buona giornata. Nubifragio con piogge grandine ieri a Como, con Piazza Volta allagata, danni e paura Blevio intorno alle 22 di ieri, violente grandinate anche in provincia di Varese e Brescia, un violento temporale con grandine ha colpito anche il Canavese in Piemonte nella serata di ieri. Incendio in una palazzina di quattro piani a Torino, a fuoco alle mansarde, l'intera palazzina è stata evacuata, non si registrano feriti. Blitz a Milano nel quartiere Comasina, l'operazione ha preso di mira in particolare il cosiddetto quadrilatero dei fiumi tra le vie Danubio, Reno, Senna e Tamigi. Sono tre le persone arrestate, trovato un market della droga, oltre a 22 veicoli risultati rubati. All'alba di oggi un tamponamento tra TIR in A21 in direzione Cremona tra Manerbio e Pontevico, un conducente estratto dalle lamiere e portato in ospedale in elisoccorso. È morta l'attrice e conduttrice Patrizia Caselli, aveva 66 anni e fu legata sentimentalmente a Bettino Craxi. Adesso andiamo all'estero e ai fatti di Belfast con Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Notte veramente drammatica a Belfast, si è tornati ai tempi quelli difficilissimi, quelli in cui l'Irlanda del Nord era la polveriera britannica. Ma qui il motivo è tutt'altro. Ieri l'azione terrificante di un immigrato richiedente asilo sudanese, ritratto mentre provocatoriamente brandiva un coltello tenendo sotto il suo corpo un cittadino britannico che sembrava voler decapitare addirittura col suo coltellone. E potete immaginare la furia, la protesta, la rabbia, ma questa si è concretizzata nella notte in veri e propri squadroni punitivi di uomini incappucciati che hanno messo a ferro e fuoco i quartieri popolati dagli immigrati della città nordirlandese. Una situazione fuori controllo che le autorità di polizia non sono riuscite a controllare. È una situazione che ovviamente va a insistere sul clima che in tutta la Gran Bretagna si respira, un clima di contrapposizione tra le ragioni dell'accoglienza, quelle dell'integrazione, e quelle ovviamente della ripulsa, non solo delle violenze degli immigrati, ma anche della stessa presenza degli immigrati nelle città britanniche. E a Belfast appunto è successo quello che era già successo in altre città, qui però in misura e con furore più preoccupanti, sia per la portata obiettivamente alta della provocazione, sia per la reazione. Un problema in più per Starmer, per il suo governo, un problema in più per tutta l'Europa che attraversa, come sappiamo, simili pulsioni.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Le 14 follie. Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotto gallo 1 chilo a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Tempo di suonarne 4 senza interruzione. Torna l'appuntamento col From Disco to Disco, si riparte da World Child.

Emozioni con Up and Down, Venga Boys. In quel caso siamo tornati nel 1998. Duro World Child, Ellen Levon, quella che ha aperto il giro del From Disco to Disco Weekend. Parlavamo di amici definiti copioni, quelli che un attimo dopo che hai deciso di comprarti qualcosa te lo vedono indosso e neanche una settimana da lì ce l'hanno anche loro. Oppure, che so, te ne vai da qualche parte, posti le foto di un bel borgo e loro la settimana dopo fanno lo stesso. Il 90% degli amici che ti copiano lo stile o i viaggi lo fanno solo per invidia, ragazzi, lo dice la scienza. Tu compri un accessorio particolare, bene, due settimane dopo lo hanno anche loro. Tu scovi magari un nuovo posto per le vacanze, il mese dopo ecco che pubblicano le stesse foto dagli stessi angoli. Non è ammirazione, è invidia pura, lo dice la psicologia sociale, che dimostra che il copia incolla ossessivo è una forma di invidia malevola. Quindi chi ti copia non celebra il tuo buon gusto, non è che ti vuole imitare perché ti stima, vuole solo disinnescare ciò che ti rende unico. Quindi vederti ricevere attenzioni, in quel caso magari qualcuno che ti fa un complimento e ti dice: ma ti sta proprio bene questo vestito, dove lo hai comprato? Crea in loro un senso di profonda inferiorità. Copiandoti in questo modo cercano in qualche modo di appropriarsi del tuo status e in quel caso svalutare la tua originalità, per dire: vedi, lo posso fare anch'io, è semplice. In pratica sei il loro ufficio marketing gratuito, no? In qualche modo, non avendo un'identità forte, vengono in qualche modo ad attingere o a rubare quello che è tuo per in qualche modo oscurarti. Ma secondo voi è veramente così, cioè, brutta la cosa? Nel senso che se una persona magari ti copia o ti imita, io ho sempre pensato che fosse un senso di ammirazione. Devo dire che io personalmente nella vita ho sempre avuto quell'amica che in qualche modo tendeva a copiare principalmente l'abbigliamento, l'outfit, il look, ma io l'ho sempre pensata come una cosa, probabilmente ho buon gusto e quindi questa cosa viene trasmessa alle mie amiche che poi mi copiano, ma va bene così. L'ultima però che mi è successa mi ha fatto un po' arricciare il naso, devo dire la verità, perché una persona, un'amica, una conoscente più che altro, si è fatta non uno, non due, ma ben tre tatuaggi identici ai miei e nella stessa posizione di dove li ho fatti io. Ma tutto bene, vi sembra una cosa normale questa qua? Fateci sapere se anche voi avete un'amica che vi copia o un amico che vi copia. 393-800-3000, vi aspettiamo qui su Disco Radio. Adesso vi porto da Autorigoldi, perché solo da Autorigoldi Volkswagen Milano la nuova T-Cross può essere tua a partire da 159 euro al mese, TAN 599 TAG 707 e ben 4.600 euro di vantaggi, manutenzione compresa per un anno. C'è di più. Da Autorigoldi Volkswagen Milano solo per questo mese avrai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato e ancora di più. Se passate all'esposizione Autorigoldi all'interno del Merlata Blu Milano potreste beneficiare di un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143 Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Benvenuti a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
7: Per la gioia di ciascuno noi vogliamo l'1 più 1.
6: Scontata.
8: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
6: Super scontata.
9: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
10: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
11: Buoni Amazon?
10: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
11: Allora questa sì che è una bella partenza.
10: Fai il pieno di estate e di vantaggi. Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
12: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
13: Annalisa, Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
12: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
15: Ancora una decina di minuti.

L'ultimo disco che suoniamo per quest'ora si chiama Kids, su Disco Radio, nel nostro mercoledì insieme. Stavamo parlando di quegli amici di scarsa personalità che ti copiano tutto. Succede principalmente alle donne. Ci ha scritto una nostra ascoltatrice, dice: cara Valentina, anch'io pensavo fosse una cosa carina che mi copiasse una mia ex amica, ma ha esagerato. Dai jeans alle scarpe, maglie, poi i capelli, gli occhiali da sole, eccetera. Ma la cosa peggiore è che diceva fosse il suo stile e che era un caso che avesse le cose come le mie. Guarda, a me è capitato pure di peggio. Cioè, un giorno questa persona mi ha visto con delle scarpe e mi ha detto: ah, carine, quelle lì sono come le mie. Cosa? Cioè, lei me le aveva copiate praticamente un giorno prima, ma vabbè, funziona così. Fatto sta che pare che gli amici che prendano un po' troppo spunto, no, da quello che fai tu, come ti vesti, come viaggi, dove vai, siano semplicemente molto invidiosi. Sarà così? Mezzogiorno. Disco. Dentro nella pausa pranzo, sì, no, molti di voi magari stanno facendo il conto alla rovescia.

Fina, Moving to the Sun, la novità che apre la nostra ultima ora insieme, 12:03, dicevamo molti di voi ancora impegnati, lavorativamente parlando, c'è chi si prende una pausa, ovviamente quella della pausa pranzo che per molti inizia da qui, siete con me in questo mercoledì, sono Valentina Guidi, Loco Loco.

0: del momento in cui si torna indietro nel tempo. La storia del ritmo del 1996.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Allora, aria condizionata KO, gomme giù. E quel rumorino non è normale.
8: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
7: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
8: Eh?
7: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
8: Ok, hai vinto.
7: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare? Parisi.

0: Easy Group, il nostro passato per guidare il futuro. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
2: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
3: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: L'estate ha un nuovo ritmo, è quello del Farm Fest.
7: Dal 12 giugno al 5 luglio, ogni weekend, l'agriturismo, il frutteto del parco di Ceriano Laghetto, si illumina. Tanta musica, c'è animate, fiumi di birra, quiz e piatti da leccarsi i baffi.
6: Si cena anche tra i filari immersi nel silenzio della natura. E per i più piccini c'è una splendida area giochi nel verde, tutta per loro.
7: Farm Fest, la grande festa d'estate, ti aspetta. L'ingresso è libero.
6: I posti a tavola finiscono in un lampo. Prenota subito su farmfest.it.
8: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
9: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
10: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
14: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
15: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
16: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic, 17 punti vendita in Lombardia.
15: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
17: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
15: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
17: Brum Brum.
15: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
17: Wow, allora vado da Brum Brum.
15: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
18: Disco Radio. Ti ricordo che su Disco Radio ogni sera c'è l'appuntamento imperdibile con l'extended version del Rhythmic History in compagnia di Alessio Loisi a partire dalle 21. Ogni ora un assaggino di un disco dance 96 DJ Dado.

peggio noi in Italia, c'è sicuramente quella della cura del verde. Molti di noi non ci sanno proprio fare con le piante, ecco perché siamo definiti insomma quelli con il pollice nero, altro che verde. Sono pochissimi quelli che riescono a prendersi cura come si deve delle piante, dei giardini, dell'esterno. Voi a questo punto vi tiriamo in mezzo come sempre. Come siete messi? Siete tra quelli che hanno un piccolo angolino di verde, hanno la fortuna magari di avere un pezzetto di giardino o magari un terrazzo su cui hanno messo le piante, ma ahimè insomma non è che resistono più di tanto, specialmente adesso con queste temperature molto elevate in vista dell'estate. Pollice nero o pollice verde al 393 800 3000.

su Disco Radio, praticamente alle 12:30. Io lo devo dire, invidio letteralmente i bei terrazzi fioriti e i giardini rigogliosi di chi in qualche modo riesce a mantenerli e quindi ha il pollice verde, diverso da chi come me ha il pollice nero, no? Pare che siamo in ottima compagnia, perché gli italiani non sembrano essere molto bravi nella manutenzione di orti, giardini e balconi fioriti, e quindi abbiamo chiesto a voi al 393 800 3000: in quale categoria vi sentite, pollice verde o pollice nero? Un'ascoltatrice dice: io ho il pollice talmente nero che sono passata alle piante della Lego. Meno male che c'è la collezione botanica. Io come te, eh.

0: ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio dalle 4 alle 7.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Avete il pollice verde oppure totalmente nero al 393 800 3000 adesso?

0: Abbiamo rispolverato anche i ricordi del 2001 Relation. Era Erika su Disco Radio insieme a Queen of Chinatown, Teenage Dream, Dracula, alle 4 senza interruzione del From Disco to Disco. 12:44 minuti. Vi stavamo chiedendo se avete il pollice verde o il pollice nero, perché pare che noi italiani, insomma, non ce la caviamo granché con il verde, che sia un orto, che siano dei vasi sul terrazzo, oppure più impegnativo, direi il giardino. La maggior parte di noi ha il pollice nero, quindi lo abbiamo chiesto come sempre a voi. Come siete messi?
1: Sono Oma di Alba. Ciao. Allora, io purtroppo abito in un condominio, però nei miei due balconi ho messo dei vasi in cui ci ho messo delle piantine di fragole.
0: Bravo.
1: E ne ho ben 28. E poi, caspita, anche in dei vasi abbastanza grandi ho messo sei piantine di pomodori.
0: Mini orto.
1: E comunque ti dico, vengono e me le curo proprio alla grande.
0: Bravo.
1: E vengono anche le fragole e i pomodori buonissimi.
0: Buoni, buoni.
1: A me piace molto.
0: Bravo.
1: Un saluto a tutti. Ciao.
0: Ciao, ciao Omar.
2: Le piante.

0: pollice da incarnito è diventato verdissimo. Ciao a tutti da
1: si
0: Mauro.
1: Può sempre cambiare, vedi? Allora, se magari anche voi non avete il pollice verde e ce l'avete nero e volete imparare qualcosa, beh, sappiate che da oggi fino al 14 giugno a Milano arriva la Green Week, l'iniziativa promossa dal Comune di Milano per celebrare la sostenibilità ambientale. Vie, piazze e quartieri ospiteranno diversi eventi gratuiti resi possibile dalla sinergia tra il Comune di Milano e i municipi, associazioni, comitati e gruppi cittadini. All'organizzazione dell'evento parteciperanno anche scuole e università. Cittadini e turisti potranno partecipare a convegni, laboratori, giochi e workshop, ma anche passeggiate guidate a piedi o in bicicletta alla scoperta di parchi e giardini della città. Un programma aperto e diffuso su tutta la città, un calendario davvero ricco, quello della Green Week 2026. Tra le tipologie di eventi previsti ci sono gli workshop tematici sulla sostenibilità, convegni e momenti di approfondimento scientifico, ancora mostre dedicate all'ambiente urbano e ancora passeggiate. Questo mi piace, mi affascina, alla scoperta di quartieri, il verde cittadino e poi laboratori che ovviamente coinvolgeranno anche bambini, adulti. Non mancheranno anche spettacoli e iniziative culturali a sfondo ambientale. Quindi Milano Green Week questa settimana, se ne volete sapere di più potete andare sul sito milanogreenweek.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
7: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
8: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
9: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
8: Scontata!
10: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
8: Super scontata!
11: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
12: Non basta, voglio di più.
13: Più di così?
12: Ancora di più.
13: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
12: Di più?

0: Autorigold di Skoda Milano, anche 1000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
1: Di più!
0: Se passi all'esposizione di Autorigold al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
1: Più di così!
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
0: Autorigoldi.it.
4: Mercoledì pomeriggio appena iniziato, praticamente pausa pranzo per molti, vi accompagno.

0: arriva l'estate un po', lo dicevamo ieri, no? Come in inverno si scongela Michael Bublé, ecco che in estate arriva lui, no? Alvaro Soler, lo abbiamo in conclusione delle nostre tre ore insieme. Non finisce nulla, continua la musica con Don Cash. Ciao Don!
1: Sì. Alvaro Soler, che peraltro è l'unico uomo al mondo che è stato in grado di farmi sentire basso. Cioè,
0: vero,
1: non è essere più alto di due metri non va
0: è
1: bene.
0: È vero, pazzesco.
1: Io 1,90 m quasi quasi mi sento alto, no, arriva lui, mi sono sentito un puffo. Non si fa, no, è luna comunque. Vabbè, comunque, Disco Radio Lovers, da qualsiasi altezza, ricordatevi che le dimensioni non contano, o almeno questo è quello che mi ha detto mia moglie per farmi felice. Ma detto ciò, inizia la family del pranzo. Sono Don Cash, sapete come funziona, c'è la nostra family, i protagonisti siete voi e il numero è il 393-800-3000. Ve lo dico, oggi c'è un compleanno da indovinare, parleremo di cose imparate dai genitori e che

0: tramandiamo i nostri figli. Poi c'è la sigla live, insomma ragazzi, lo sapete, questa è la family più figa del mondo in radio. E allora mettetevi comodi e rilassatevi, perché la prima cosa in ogni ora è la novità musicale. Questa volta Robin Schulz e Barbs, e si chiama Better Times.
1: Ciao Vale!

0: vostra altezza, adesso su Disco Radio c'è Don Cash ed è una grande certezza.
1: Uè, Don Cash, sì. Sono sempre io, Omar Di Alba.
2: Buongiorno.
1: Ti dico che è luna. Ciao Don!
2: Buongiorno con tanto entusiasmo, Don Mercoledon, a tutti gli amici e le amiche che sono connessi con noi al 393-800-3000. Parleremo di cose che abbiamo imparato dai nostri genitori e cose che stiamo tramandando ai nostri figli. Ma prima c'è un compleanno da indovinare. Oggi compie 37 anni, ci ha fatto ballare in estate e vi faccio sentire i primi 3 secondi della canzone. Vediamo chi è il primo o la prima di voi che la indovina. Questa fa terribilmente estate. Basta, basta, è troppo facile. A chi vanno gli auguri della family? 393-800-3000, alla canzone ovviamente l'avete indovinata di sicuro. Ma lei come si chiama? No, vabbè, però così non vale. Già anche nel titolo della prossima c'è metà del titolo che devono indovinare. Ok, allora, mentre mi dite di chi è il compleanno oggi, family, voliamo con Lauren Wolf, Mary Austin. Questa è Sexo. It's music.

0: Beautiful, proprio come voi, Anima insieme a Joji in casa disco radio con lo zio Don Cash. Allora ragazzi, il compleanno da indovinare di quest'oggi, la canzone pa pa pa ram pa,
1: Don Cash!
0: Sì!
1: Giuseppe da Milano,
0: che
1: sempre
0: c'è?
1: Sempre connesso con disco. Ti posso chiedere una cortesia, Don Cash?
0: Ci proviamo.
1: Che sei un ragazzo straordinario.
0: Dimmi,
1: vuoi
0: c'è?
1: Fare un augurio? Oggi è il compleanno del mio collega Walter Caini. Walter Caini, 67 anni ancora operativo.
0: Grande,
1: 67 anni.
0: Grande,
1: grazie
0: Walter.
1: Don Cash, grazie di cuore.
0: Grande Walter, tanti auguri che il giorno più bello della tua vita finora possa essere il più brutto del tuo futuro, così da oggi andrà tutto meglio. Ma la canzone da indovinare non era DJ Matrix Sexy Girl, non è il compleanno di Jessica Stan, nemmeno di Tamara Stan. Pa pa pa ra, pa, pa.
2: Dovrebbe essere Alexandra Stan con Mr. Sasso Beat.
0: Ma certo,
3: Alexander Stan.
0: Stan brom don don.
3: Andrea da Milano, Sexo Beat.
0: La canzone è... niente, raga, male male male. Mr. Sax Beat ed era il compleanno oggi, 37 anni, di Alexandra Stan. Ma adesso primo argomento: cose che ho imparato da papà e cose che sto tramandando ai miei figli. Dimmi la tua.

0: alle 22.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Non basta! Voglio di più!
5: Più di così!
4: Ancora di più!
5: Allora senti qui! Solo da Autorigol di Skoda Milano. Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro. E Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
4: Di più?
5: Da Autorigol di Skoda Milano. Anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
4: Di più!
5: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
4: Più di così!
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
5: Autorigoldi.it.
7: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
8: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
7: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
9: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina, tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, mezzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese, in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
10: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
11: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
10: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
11: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEVCC presso le sedi.
12: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
11: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
12: Brum Brum?
11: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
12: Wow! Allora vado da Brum Brum!
11: Brum Brum! Miglior prezzo garantito!

0: sanitaria Casalilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.

0: prodotti al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Disco Radio.
5: Imparato da mamma e papà, lo sto tramandando ai miei figli. Che cosa? Al 393-800-3000, io il buon gusto per le giacche, gli orologi e la musica da papà, assolutamente. E adesso vi riporto indietro nel tempo, al 97. Just a little bit.
6: Make history.

0: io invece devo dire sorry mami, perché ho detto che da papà ho imparato il gusto per le giacche e gli orologi. Mia mamma mi ha detto attento, guarda che la pandan, il modo di incrociare l'ho imparato da me. Ok, infatti ho detto le giacche e gli orologi, mamma. Da sicuramente dalla mia mamma ho imparato lo stile. Cosa avete imparato da mamma e papà e cosa state tramandando ai vostri figli?
1: Ciao Don, ciao. Dal mio papà che sì. Non c'è più, ho imparato l'eleganza, sì. Le buone maniere, l'educazione, il rispetto e la capacità di ascolto.
0: Che bello.
1: E spero di essere riuscita di trasmettere almeno in parte a mio figlio. Grazie, un bacio a tutti.
0: Ma sicura,
1: da Milano.
0: Sicuramente sì. Bene, oggi però il personaggio chi ha ve lo dovete indovinare voi. Ha imparato tante cose da papà, le sta tramandando al figlio, tanto che il figlio lo ha reso celebre anche sul web. Il personaggio da indovinare è lui, indovina la voce.
2: Pensavo che tutto questo fosse un film nella mia testa. E invece sono rimasto bloccato.
0: No? Allora di chi è questa voce che ci tiene compagnia in televisione tutti i giorni ormai da anni?
3: E adesso

Ragazzi, insieme a David Guetta, Save Me Tonight, 13 e 30 minuti nella family del pranzo con lo zio Don Cash. E c'era un altro zio da indovinare, l'avete indovinato in molti, moltissimi, addirittura qualcuno ha indovinato il nome originale, cioè Virginio. L'ho imparato da papà e lo sto tramandando ai miei figli. Se ti dico questa frase da finire, che cosa ti viene in mente? Poco fa abbiamo sentito l'eleganza, lo stile, la capacità di ascolto. Qual è quella dote, quella cosa che hai imparato da papà? Perché la persona che avete indovinato, che fra un attimo scopriremo tutti insieme tramite le vostre voci, ha imparato dal padre a fare il burlone e con quel l'arte poi è diventato famoso e anche direi ricco, quindi è passato dalle stalle alle stelle. È un'eccellenza italiana, sicuramente un'eccellenza anche meneghina, nato nella provincia e che poi ha sfondato in tutti i

0: e anche social.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie. Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Cosa hai imparato da mamma e papà e stai tramandando ai tuoi figli al 393 800 3000 e ora tramandiamo 4 hit senza interruzione. Addio.

0: Buona giornata! Dai che è mercoledì!
1: E come to closer dei DOD in questo mercoledì ci tieni in compagnia in chiusura delle 4 senza interruzione. Da parte di Don Cash, ragazzi, benvenuti nella nostra family. L'ho imparato da papà, ma lo sto tramandando ai miei figli. Figlio, non d'arte, perché non fa lo stesso lavoro del papà, ma lo ha reso celebre sul web. Tutto questo era il personaggio da indovinare di quest'oggi. Chi l'ha detta questa cosa? Di chi stiamo parlando? Sentiamo un po'.
2: Ma è Jerry Scotti! Don, dai! Facilissimo!
1: Già, l'avete indovinata subito con la sua voce.
3: Vediamo. Grande Luca. Mi sa che anche uno che è capace.
1: Poi... è proprio la sua voce. E sai, proprio lui, ragazzi, che ha detto di aver imparato da papà a fare il burlone, che era lui che lo incitava e lo invogliava, ma poi ha imparato anche tantissima umiltà. E sì, e adesso che è passato dalle stalle alle stelle, il nostro
0: Alexander Stan!
1: No, cosa?
0: Okay, allora... Andrea da Milano.
1: Sei il compleanno da indovinare, perché oggi è il compleanno di Alexander Stan, che è stato il primo giorno. Ma sentiamo allora il nome dello zio, chi l'ha indovinato oggi?
2: Ma è Jerry Scotti!
4: Don Cash, sì. Giuseppe da Milano!
1: Ciao.
4: È il grande Jerry Scotti di Pavia, eh?
5: Ma è lo zio Jerry, è certo. Lo zio Jerry Scotti.
1: È certo. Natale
5: da Melignano.
1: Virginio Scotti, l'ha detto Lucia.
6: Ciao Don.
1: Ciao.
6: Jerry Scotti.
1: Ma certo.
6: Jessica.
7: È Jerry Scotti.
1: Ma certo che lui, ragazzi, un saluto a Leonardo, Francesca, avete indovinato tutti. Allora, perché lui ha imparato da papà a essere molto umile e comunque a fare quello che poi lo ha reso celebre in televisione. Il figlio invece, che ha intuito e sgamato che i video del padre, che ancora non era mai stato sui social fino a qualche anno fa, prendevano piede, ha preso i due ragazzi che avevano fatto i meme con la faccia di Jerry Scotti e ha detto: ma voi cosa fate nella vita? Facevano due lavori diversi, hanno lasciato il loro lavoro, sono diventati i gestori insieme al figlio di tutti i canali web del padre, che adesso fatturano. Quindi insomma, quello spirito imprenditoriale alla fine da nonno Jerry è passato a papà Jerry, adesso a figlio Jerry. Ma sentiamo cosa hanno imparato i nostri ascoltatori dai genitori e stanno tramandando i propri figli.
8: Ciao Don Cash. Ciao. Sempre Giuseppe da Milano.
1: Ciao.
8: Io a mio figlio sto insegnando due principi fondamentali che mi ha insegnato anche mio padre, che sono educazione e rispetto per il prossimo.
1: Bravo.
8: Visto che sono cose che si sono un po' perse, c'è esatto. Tanta gente in giro veramente maleducata e senza sani principi, ecco.
1: Sono totalmente
8: Ciao Don Cash.
1: Oltre all'eleganza, lo

0: vuoi di più? Per tutti i mercoledì di giugno, compreso oggi, sono aperti fino alle 22, perché la notte si accende il design. Resicaro, moda e già eco, guida l'evoluzione anche sotto le stelle. Vuoi saperne di più? Allora digita qui, grupporesicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: pranzo che cena in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese, a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
1: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
2: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
3: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
7: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
10: Annalisa, Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
9: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
11: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
12: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
11: Scontata!
13: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
11: Super scontata!
14: Al Gigante fino al 17 giugno. C'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
16: È il momento di riprendere la strada insieme, i vostri saluti, le schiscette, il don pranzo al 393-800-3000 e poi quella cosa imparata da mamma e papà che state tramandando ai vostri figli. C'è la musica, That's When You Know.

0: Alan Walker, Sammy Just Sleep, dal 2016, ormai 10 anni volati via. E allora ragazzi, buon compleanno alla nostra amica che fa il compleanno oggi. Ciao.
1: Ciao Don, mi fai gli auguri, oggi faccio gli anni, grazie Don, ciao, buona giornata, Rosy da Magenta.
0: Ma certo Rosy da Magenta, che il più bel giorno del tuo passato sia solo il più brutto del tuo futuro, da oggi splenderà tutto di più. Abbiamo parlato di Gerry Scotti, l'ho imparato da papà, lo sto tramandando a mio figlio.
2: Ciao,
0: cosa?
2: Cash. Allora, io ho trasmesso il valore dell'amicizia a mio figlio,
0: che
2: e
0: bello.
2: Lui è veramente un bravo ragazzo, un bravo amico, e io ne sono molto fiera di questo.
0: Brava.
2: E adesso è qui con me perché è finita finalmente la scuola.
0: Oh.
3: Cash.
0: Ciao.
2: Un abbraccio grande da Sabi, da Torino, e da
3: Andrea.
2: Taci, ciao.
0: Ciao Sabi, ciao Andrea. Allora ragazzi, diamo il via all'estate. Io ve lo dico, fra un attimo c'è la sigla, ma la voglio anticipare. Il nostro gioco del dammi tre parole non è estate senza. Questo sarà il concetto al 393-800-3000. Già, fate mente locale, senza la crema solare. Andrea, nel tuo caso, senza le vacanze da scuola. Avete 60 secondi, non è estate senza. Ciao.
4: Okay. Il mio capo mi ha detto:
0: che c'è?
4: Ma non inizi dalla pausa, no? Inizio alle 3, perché? Perché adesso c'è Don Cash, perché sono le 2, le 2.
0: Let's go!
5: E adesso è arrivato il dottor.
0: Sono le 2.
6: Disco Radio.
0: Le 2 e un minuto per essere esatti, ragazzi, che di solito sfondiamo le 2 e 2, invece oggi le 2 e un minuto, ci piace essere in anticipo. Ma così ragazzi, già ve l'ho anticipato, fra un attimo c'è la nostra sigla, non è estate senza il tema di questa nuova ora, perché parleremo di estate, di vacanza e vacanzia. La vacanzia è quella che prende il 60% degli italiani che ancora non sanno dove andranno, se andranno in vacanza e dove andranno a mettere le ciappette al fresco. Ma prima di tutto questo c'è la sigla, prima di tutto questo c'è la novità. La novità musicale selezionata dai nostri super DJ stavolta è di Johnson Mid the Vault, Julia Church, si chiama Shade of Blue.

0: Answer Mate insieme a The Vault, Julia Church, Shade of Blue. 4 minuti trascorsi dopo le 2:22. Mercoledì 10 giugno. Allora, chiudiamo il capitolo Gerry Scotti. Messaggio anonimo di qualcuno che li ha incontrati entrambi, che dice: non c'entra nulla, ma li ho conosciuti entrambi. Io preferisco Bonolis perché di gran lunga come persona mi sembra più simile dal vivo, quando incontra noi comuni operai, dipendenti, eccetera. È esattamente come in TV, mentre Gerry purtroppo l'ho trovato un po' diverso. Guarda, anch'io li ho conosciuti entrambi e posso dirti che effettivamente è così. Cioè, lui è supponente in televisione, Paolo, però lo è anche poi dal vivo, rimane molto più simile. Gerry, alle volte non te lo aspetti, potrebbe essere diverso, perché in TV è tutto brodo di giuggiole, ma ci sta che nella vita magari uno viene beccato nel momento sbagliato, capito? Comunque, ragazzi, è arrivato il momento della sigla, non è stato senso? Le tre parole che compongono l'estate, che ne so, il sole, il mare e la vacanza, oppure i figli che sono, che non vanno a scuola, non lo so. Se ti dico tre cose della tua estate, che cosa mi rispondi? Hai 60 secondi di tempo da adesso al 393 800 3000. E se volete sapere un personaggio che è identico dal vivo, anzi forse dal vivo è ancora più simpatico di come lo vedete sul web o in discoteca, è lui. Ciao.
1: Ciao Italia, ciao a tutti, ciao mon ami, amico mio Don Cash, sono Bob Sinclair e questa è la mia hit, I Can't Wait, featuring Chiesa.
0: Adesso sì, è arrivato.

0: estate. L'estate in tre parole: Sardegna, casa e Purceddu. E vabbè ragazzi, ci stai, la casina in Sardegna si vola. Non sarebbe estate senza la frase da finire al 393 800 3000. Le tre cose che fanno la tua estate.
1: Non c'è estate senza trascorrere qualche giorno con mia madre che vive lontano. Michele da Merate.
0: Ok, bello, è anche romantico. Michele da Merate, ci sta, anche mia mamma vive lontano, quindi anch'io finalmente andrò a vederla per un paio di giorni. Forse vedo il mare dall'aereo, per il resto non credo proprio. Vedrò soltanto il tour e vi verrò a incontrare in tutte le città d'Italia. Ma per adesso non è estate senza 393 800 3000.
2: E adesso è arrivato il dopo. Adesso è arrivato il dopo.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11:30.

0: e alle 19.30 su Disco Radio.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
7: Buoni Amazon?
6: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
7: Allora questa sì che è una bella partenza!
6: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
12: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Suzuki.it.
13: Da Autotecnica AIB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
14: Ciao, sono Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro, disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglio 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
15: L'estate ha un nuovo ritmo, è quello del Farm Fest.
16: Dal 12 giugno al 5 luglio ogni weekend l'agriturismo, il frutteto del parco di Ceriano Laghetto, si illumina. Tanta musica, cene animate, fiumi di birra, quiz e piatti da leccarsi i baffi.
15: Si cena anche tra i filari immersi nel silenzio della natura. E per i più piccini c'è una splendida area giochi nel verde, tutta per loro.
16: Farm Fest, la grande festa d'estate, ti aspetta. L'ingresso è libero.
15: I posti a tavola finiscono in un lampo. Prenota subito su farmfest.it.
17: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
16: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
17: Auto Wow, lo dirai anche tu.
18: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
19: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic, 17 punti vendita in Lombardia.
18: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
20: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
18: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
20: Brum Brum.
18: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
20: Wow, allora vado da Brum Brum.
18: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
21: Disco Radio. È tempo ragazzi, è tempo di allacciare la cintura di sicurezza. Fidatevi dello zio Don Cash, vi riporto indietro nel tempo sugli ali della musica al 2001 con le note di Molella. E intanto non è estate senza, hai ancora 60 secondi di tempo. Rhythmic Kiss.

0: Water 50 Ultra alle 14:22 e 2222 once again. Sentiamo chi ha scelto la regia, gli amici e le amiche. Tre parole per descrivere la vostra estate. Massimo, sardo che vive a Treccate. La mia estate in tre parole: Sardegna, casa e Porceddu. Ancora Francesco da Cariati Marina in provincia di Cosenza mi dice: non è estate senza l'anguria e la sambuca.
1: Non c'è estate senza trascorrere qualche giorno con mia madre che vive lontano. Michele da Merate.
0: Ok, mamma che vive lontano, Michele da Merate, scrivo ancora.
2: Ciao. Buongiorno Dom, buongiorno Disco Radio. Ciao. Greg da Cuneo. Greg. Per me le tre parole dell'estate sono riposo,
0: sì,
2: mare,
0: sì,
2: e
0: figli. Figli.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a tutti. Quindi riposo, mare e figli con Greg da Cuneo. Ancora Christian dice: non è estate senza l'anguria, però già detta perché è stata già citata, senza i ghiaccioli. Bella, bella parola, ghiaccioli, mi piace. E le hit estive. Anche se, ragazzi, come abbiamo scoperto la settimana scorsa, non ci sono più le hit estive di una volta, e non le fanno più come Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat, con cui abbiamo aperto la giornata. Perché oramai siamo bombardati dalle hit tutto l'anno, quindi non c'è più differenza.
3: Ciao.
0: Allora, chiudiamo con Flavio D'Asti, Flavius D'Asti, che dice: la mia estate è caratterizzata da centro estivo, mare e gelato. Ah, un po' come il secco di Zero Calcare.
4: Se no va più gelato.
0: Va bene, ragazzi, allora andiamo. Queste sono le parole scelte dalla regia. Io ci provo, dai, mettiamole insieme.
5: Dammi tre parole.
0: Sai che non è estate senza Don coi suoi consigli, il riposo fatto al mare insieme a Greg con i suoi figli, senza l'anguria, la sambuca, Francesco da Cosenza, senza Disco Radio che non posso stare senza, la mia giusta frequenza.

E adesso ragazzi vi riporto all'estate del 1983. Io avevo un anno, Nile Rodgers scrive le note cantate da Diana Ross e ancora oggi è talmente figa quella melodia che la riprendono Jaden Bosch e Guetta, Upside Down. This is a new life.

0: Joel Corry Ross with his emotion. Grazie per i complimenti del freestyle, grazie a tutti gli amici e le amiche. Allora, date in cui ci vedremo in giro per l'Italia, ragazzi, ci vedremo a Rimini, a Tradate, a Varese proprio questo weekend, a Cassano Magnano, e poi a Casatisma, ci vedremo in Zagwe, in Veruno, ci vedremo a Roma, ci vedremo di nuovo a Rimini, a Rieti, a Nettuno, ci vedremo in Sardegna, ragazzi, ci vedremo a Tarquini, a Casteggio, insomma, verremo a trovarvi in tutta Italia, quindi rimanete connessi, seguite i social di Disco Radio e quelli di Don Cash Official, così vi beccate anche le date live. Detto ciò, ragazzi, non è estate senza le vacanze. Il 63% degli italiani ancora non sa che cosa farà quest'estate. Voi siete tipi da vacanza o da vacanzia? Quali sono le vostre mete di quest'estate? Che farete? Oppure ancora fate parte del 60% che non sa dove andare?
1: Don Cash, sì. Un caro saluto, Demetrio da Bergamo.
0: Ciao Demetrio.
1: Beh, devo dire, non è estate senza Disco Radio e Don Cash.
0: Sì.
1: E poi anche il mare, dai.
0: Però il mare dopo.
1: Ciao amico.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Fuori le destinazioni, dove si va quest'estate? Dove vanno i Disco Radio Lovers in vacanza quest'estate? Al 393 800 3000 e se ancora non lo sai, bene lo stesso. Radio, from disco to disco.

0: Don Cash. Sono nata lì, dei The Sound Lovers, e questa è la mia canzone.
1: Conosciuta come... E invece, ragazzi, non è neanche settimana bianca, ma erano i Sound Lovers. In casa di scoraggio con lo zio Don Cash, benvenuti alla fine con Surrender delle 4 senza interruzione. E si parla di vacanza e vacanzia. Cos'è la vacanzia? È quell'ansietta che prende al 60% di italiani che non sanno dove andranno quest'estate. Anche se, da quello che ci dicono i dati, ragazzi, le mete più gettonate sono il Trentino Alto Adige, non so come mai, la Toscana, la Sicilia e la Puglia, per risparmiare. Poi ci sono le alternative low cost, anche se tanto low cost non sono, secondo me, Abruzzo, la Maremma e poi il Lago d'Orta in Piemonte. Insomma, le mete estere più gettonate: New York is New York, Tokyo, Bangkok e poi le grandi classiche Parigi e Londra. Ma d'estate a Parigi e Londra no, cioè, ragazzi, con tutti i posti belli che abbiamo in Italia di mare, cioè, piuttosto godiamoci il sole, godiamoci la nostra amata, amatissima Italia. Eppure, dai dati che mi avete consegnato voi poc'anzi, credo che la Sardegna sia stata tra i posti più richiamati. Allora, proviamo a sentire Sardegna per il nostro amico Massimo, ma perché lui è di origine sarde. Ciao Don Cash, bravo per i tuoi freestyle. Ancora la nostra amica Flavia, che ci scrive da Asti, dice: Don, io faccio parte del 63% degli italiani che non sa ancora quando avrà le ferie, ma questo dipende dai miei colleghi e dal mio capo. E vabbè, lì non ci possiamo fare niente. Quest'anno si vola, si ritorna in Sicilia, per Marco, che ci scrive da Torino. Sentiamo ancora.
2: Io, sì. L'unica certezza che ho ogni anno è che vado in Sardegna.
1: Oh, vedi.
2: E tanti nonni e tanto compagno sardo.
1: Hai capito, vedi?
2: Però quest'anno ce la godiamo anche, perché si parte a luglio e si ritorna a settembre.
1: Beh,
2: ciao!
1: Alla faccia, oserei dire. Io non vedo tre... Cioè, no, perché non vedo le vacanze, lo sapete, non stacco mai. Oramai sono quanti? 8 anni che siamo insieme qui su Discoradio, io ancora non ho preso il primo giorno di ferie, quindi figurati. Ma poi un mese intero al mare, bello, tanta roba. Non li vedo ai tempi del 1995.
3: Ciao Don,
1: ciao.
3: Anna di Torino.
1: Ciao Anna.
3: Io prossima settimana vado in Sardegna 10 giorni.
1: Anche tu, vado in Sardegna.
3: Poi metà agosto, altri 10 giorni in Albania.
1: Ah.
3: Un abbraccio, buon pomeriggio a tutti.
1: Albania, Croazia, ancora posti bellissimi, meravigliosi, dove ci sono posti spettacolari. Ragazzi, in questi giorni pare aver visto anche il post di Elodie, che era in Croazia, che ha fatto vedere delle cose stupende, a parte se stessa, che ha fatto vedere dei posti meravigliosi. Non fate battute, allora, stavo parlando di Elodie e di quanto è bella la Croazia. Che poi, vabbè, comunque, 393-800-3000 il numero. Io direi, tiriamo sulla Claire, alziamo le parti del club, facciamo entrare la gente. Per entrare nel nostro club c'è la parola magica: da dove, da quando balli con noi di Disco Radio, l'anno in cui ci hai scoperto o il posto in cui porti il sound in questo momento. 393-800-3000, Disco Radio Don Cash, e aspettavamo proprio te.
4: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
1: E solo da Autrigol di Volkswagen Milano la tua nuova T-Cross può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599 TAG 707%. Con ben 4.600 euro di vantaggi, manutenzione compresa per un anno. E c'è anche di più. Da Autrigol di Volkswagen Milano, solo per questo mese, avrai anche 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E se ancora non ti basta e ne vuoi di più, passate all'esposizione di Autrigol all'interno del Merlata Bloom di Milano e potrete beneficiare di un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Volete sapere se è di orari? Allora digitali. Visitate qui autorigoldi.it.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
3: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
2: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
3: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%.

0: fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
2: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
0: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
0: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
4: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina.

0: 32 a Cologno Monzese, a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
1: L'estate è iniziata, non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochioda arriva l'incredibile promozione MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno al Melzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui.
2: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
3: Ciao Marco, vai da Stellantis in giù Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
2: Prenoto subito un appuntamento.
3: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in giù Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104, oppure visita il sito stellantisengiu.com.
4: Da dove e da quando si balla con noi al 393 800 3000?
5: Ciao Don, sono Denise.
6: Ciao Don, Giovanni da Bergamo.
4: Ciao.
7: Ciao Don, io Luca di Como.
4: Ciao a tutti, benvenuti in famiglia e ora musica.

0: Sono arrivate le 15. Buon mercoledì donne, questa sera ci risentiamo con Rap and Drop alle 23. Vai, ancora un giro di vacanze, dove si va?
1: Ciao Don, sono Denise.
0: Ciao Deni.
1: Ma io qualche annetto fa ho detto, ma perché non andare a vivere in un posto dove posso fare le vacanze tutto l'anno?
0: Oh.
1: E allora, a me le barchette ce le do. E adesso siamo qua in Valencia.
0: Hai capito?
1: E mare tutti i giorni.
0: Mare.
2: Ciao
1: giorni.
2: Don.
3: Ciao. Ciao da Bergamo. Nelle mie vacanze farò una bella settimana al passo dello Stelvio sciando.
0: A sciare.
3: Ciao a tutti.
0: Hai capito? E adesso iniziamo a ballare.

0: servono due cuori per amare Disco Radio, perché l'amore che abbiamo per voi non va, non basta. I contenuti in un solo cuore. Dua Lipa, Danny Harley, Two Hearts. Mi ricordi una, mi ricordi due, come avrebbero detto i pinguini tattici nucleari. Buongiorno,
1: ciao,
0: salve.
1: Bacio, dalla Sabi di Torino.
0: Ciao, ciao Sabi, ciao. Che balla con noi da Torino. Da dove o da quando siete con noi al 393 800 3000?
2: Disco Radio.
3: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
4: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
5: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
6: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi! A Milano dal 1906. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività? C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: L'estate ha un nuovo ritmo, è quello del Farm Fest.
11: Dal 12 giugno al 5 luglio, ogni weekend, l'agriturismo, il frutteto del parco di Ceriano Laghetto, si illumina. Tanta musica, cena animate, fiumi di birra, quiz e piatti da leccarsi i baffi.
10: Si cena anche tra i filari immersi nel silenzio della natura. E per i più piccini c'è una splendida area giochi nel verde, tutta per loro.
11: Farm Fest, la grande festa d'estate, ti aspetta. L'ingresso è libero.
10: I posti a tavola finiscono in un lampo. Prenota subito su farmfest.it.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
14: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
13: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
14: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
13: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
15: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
16: Brum Brum.
15: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
16: Wow, allora vado da Brum Brum.
15: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
2: Disco Radio.
0: Scusi lei, scusi, proprio lei. Lei che sta ascoltando.

Non rischio radio, no, no, proprio lei. Potrebbe uscire un attimo dalla mia testa. Can't get you out of my head. Che questo è il significato e anche il titolo della canzone che stiamo per ascoltare. Perché insieme allo zio Don Cash è arrivato il momento in cui si torna giovani. 25 anni in meno per tutti. Era il 2001 e ballavamo con lei, la grandissima Kylie Minogue. Can't get you out of my head.

0: grande soddisfazione. Questa qui è una radio, una sola nazione. Disco Radio è insieme a Don Cash una fede, una radio, una dimensione. E si riparte. Satisfy, Calvin Harris e Jeezy in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Da dove, da quando siete con noi? Chi balla oggi?
1: Ciao Don Cash, ciao Disco Radio, Roberto da Parabiago.
0: Ciao Robby, che balla da Parabiago. E ancora, sentiamo, ciao, chi è com'è?
2: Ciao Don Cash, sì, oggi mi riconosco, anche se sono passati 12 mesi dal giugno 2025, quest'anno sono 60, è il mio compleanno.
0: Ma allora, Mauro da Milano. Super auguri, Maurone!

0: Ciao Don, sono Simon de Medusa e questa è la nostra nuova hit.
1: Eh sì, proprio la loro nuova hit, I Don't Wanna Go Home, Medusa e Erica Mamil, anche se questa è casa dei Medusa. I nostri broderini, chi balla con lo zio Don Cash? Buon mercoledì Don, ciao, chi è con
2: me? Ciao Don, Danilo da Cedriano.
1: Cedriano che balla con noi. E vi ricordo che questa sera l'appuntamento è doppio perché ritorno alle 23 con Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola. Quando la cassa dritta incontra il rap e il pop italiano, puoi ballare e cantare contemporaneamente. Disco.

0: aspetto.
1: E allora buon mercoledì donna, anche alla redazione di Link, scopriamo le ultime news.
2: Grazie Don, buon pomeriggio da Fabrizio Gaias. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Isaías Gonzalo Linares Meléndez, il secondo fermato per l'omicidio di Gianluca Iberra Silvera nella stazione di Milano Certosa. Il ventenne è stato identificato ieri su un bus a Bardonecchia di ritorno dalla Francia e accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal numero di aggressori. Blitz interforze a Milano nel quartiere Comasina, 3 le persone arrestate per reati legati allo spaccio, scoperti veicoli e scooter risultati rubati, liberati alcuni appartamenti Aler occupati. A Torino il sindaco Lo Russo ha chiesto a prefetto e questore una convocazione urgente al centro all'aumento di episodi di microcriminalità, consumo e spaccio di sostanze stupefacenti e vandalismo. L'allarme arriva da diversi quartieri della città, da Barriere di Milano a San Salvario. Nubifragio con piogge e grandine ieri a Como, allagato il Lungolago, danni e paura a Blevio con la strada all'Ariana chiusa per detriti, grandinate in provincia di Varese e Brescia e nel Canavese in Piemonte. E tra le altre notizie, negoziatori dal Qatar in Iran a Teheran per chiudere l'accordo tra USA e Iran.

0: Lo riferisce la CNN da fonti diplomatiche. Tutto ci risentiamo tra un'ora.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30€. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2€.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Disco Radio Parma!
4: Attenzione, attenzione, benvenuti sulla base internazionale, l'astronave spaziale Disco Radio è un posto meraviglioso in cui abitare. Ve lo dico perché la prossima spaceship in compagnia di Don Cash e Disco Radio Lovers si vola dritti fino al 2010. Le note del maestro Benny Benassi, e allora alto il volume.

0: My System. Che arroganza questo beat, My System di Felicia. E allora, felici o meno di aver chiuso le 4 senza interruzione, mamma mia, la belle doga, ragazzi. Benvenuti nella Family con lo zio Don Cash, buon mercoledì. Questa sera ci risentiamo alle 23 con Rap and Drop, ma adesso sentiamo chi balla con me oggi. Dove
1: ciao,
0: siete?
1: Disco Radio. Ciao. Sto andando a fare un colloquio di lavoro. Oh. Vi prego, incrociate tutto insieme a me.
0: Sì. Ciao. 20 dita a testa, ma tanto Disco Radio porta bene, facci sapere com'è andato. Ciao.
2: Un saluto da Alba.
0: Alba.
2: Vai Francesca.
0: Vai.
2: Ascolto ora Disco Radio dal 1994.
0: Brava la nostra amica.
2: Ciao.
0: Franci.
2: Bacio a tutti.
0: Bello, che entusiasmo. Allora sai che fra poco ti riporto proprio al 1994, perché è un anno di prolifica produzione musicale. Ancora sentiamo chi è con noi, da dove, da quando. Il numero è il 393 800 3000. Ciao, benvenuti in Family. Salve. Regia, bello, oggi veloce.
3: Ciao Don.
0: Salve.
3: Vieni al camionaro.
0: Capitano,
3: indovina un po' da dove ti ascolto.
0: Non lo so.
3: Ciao, ciao.
0: Dal camion, immagino. Ciao, bene. Disco Radio. E solo da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova T-Cross può essere tua a partire da soli 159 euro al mese. TAN 599, TAEG 707%. Con ben 4.600 euro di vantaggi, manutenzione compresa per un anno. Ma c'è di più. Da Autorigol di Volkswagen Milano solo per questo mese avrai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E se ancora non ti basta e ne vuoi ancora di più, bene, passate all'esposizione Autorigol all'interno del Merlata Bloom di Milano. Potrete beneficiare di un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Volete saperne di più, controllare le sedi e gli orari? Trovate tutto qui, digita autorigoldi.it.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di

0: veicolo commerciale. Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
2: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
2: Scontata.
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
2: Super scontata.
5: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Beh ragazzi, allora torniamo indietro fino al 1999, 27 anni fa, l'anno in cui le classifiche musicali erano sicuramente diverse, il mondo era diverso, ancora Festival Bar, ancora avevamo la lira, l'ultimo anno delle lire in tasca, potevamo dire non abbiamo una lira, adesso non abbiamo un euro, ma vale lo stesso, e c'erano loro, c'erano i T42, che fa rima con la loro hit Melody Blue.

0: Cristian Marchi e volevo salutare tutti gli amici di Disco Radio.
1: American Express, il nostro fratellino, il mio grande amico Cristian Marchi, con la voce del mio amico che adesso ci guarda da lì su, Dr. Felix, 2008, Love Sex American Express. Chiudere le nostre quattro senza interruzione. E invece uno che vedo ancora lì a Milano, lo vedo, il mio fratellino Marelli. Buon Giorgio, tutto bene? E allora buon mercoledì, vi rinnovo l'appuntamento con me stasera alle 23 con Drop and Drop e poi domani nella family del pranzo, come sempre qui alle 13. Per il momento, peace out.
2: Disco Radio.
3: Sentiva solo lui praticamente, le 4. Grazie donne, vabbè, ci siamo sentiti in interfono noi, voi non sentivate me, ma adesso mi sentite tutti. Da Roma a Milano per le prossime tre ore, grazie.

un po' di temporali qua intorno, anche a Milano, insomma. Situazione è questa, non da un punto di vista meteo, ma oggi mi raggiungerà anche il ritorno del DJ Panotto, tra le tante cose anche un giorno sempre in più, anzi in meno, in avvicinamento alla marcia Formula 1 Lilt, vedremo l'aggiornamento in tempo reale, insomma, se siete pronti.

0: al nord Italia è tutto così.
1: Leopoldo, ci sta la grandinazione.
2: La grandinazione, mamma mia.
3: Marelli, che sta andando utile.
2: Occhio anche tu alla grandinazione da quelle parti, insomma, il tempo è così. Ma non vi chiedo che tempo faccia, se volete dirmelo va benissimo. Magari mi

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
5: Allora, hai deciso davvero?
4: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Vitara Hybrid, tua a €22.950 con €4.500 di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni. La tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
9: Suzuki.
10: Sogni una cantina a vista.
11: Vino, amici. Serate che finiscono tardi.
12: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
13: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
12: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
14: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli €13.200, Lancia Y da €13.500. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
15: Ciao,

0: insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
4: Tranquilla, andiamo da Globo.
3: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
5: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
6: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: L'estate è iniziata, non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochioda arriva l'incredibile promozione MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a Melzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui.
9: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
10: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic, 17 punti vendita in Lombardia.
9: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
11: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
12: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
13: Disco Radio.
0: Tutti canterini con il prossimo Rhythmic History dal 2003. No, non è quello. Però apprezzo come sempre il tentativo. Prezioso Marvin, In My Mind. Rhythmic

artificiale, la nuova frontiera è tradimento? Prima di dirvi cosa ne pensano gli italiani e gli altri, ditemi voi cosa avete chiesto di strano all'intelligenza artificiale, vale anche quella integrata su Google. 393 800 3000.

0: prima, Yoji, Beautiful, siamo alla deriva. Oltre la metà degli italiani chatta con l'intelligenza artificiale, è tradimento? Tra poco vi dico cosa ne pensano gli italiani. Voi ditemi cosa avete chiesto di strano all'intelligenza artificiale. Occhio che si possa sentire.
1: Altrimenti... Oh. Allora, io all'intelligenza artificiale ho chiesto se poteva utilizzare un determinato fungicida sulle mie piantine di peperoni.
0: E?
1: Mi ha risposto di comprare i peperoni e che facevo una bella figura.
0: Ah, magari crescono funghi.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima degli altri link, l'attualità delle 4:30, c'è Cinzia Morgante.
3: Eccoci, grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Si è avvalso della facoltà di non rispondere al GIP Isaías Gonzalo Linares Meléndez, 20 anni, il secondo giovane fermato per l'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto nella stazione di Milano Certosa il 26 maggio scorso. Scrivimi quando arrivi, non guidare se hai assunto alcol o droghe. Il claim della nuova campagna di mobilità sicura per i giovani di Comune di Torino e Polizia Locale. Attività di formazione e prevenzione anche sui social fino a ottobre. Controlli straordinari sul territorio. Piano straordinario per la casa accessibile a Milano. Il Comune pronto ad acquistare abitazioni da enti pubblici e da privati per assegnarle in locazione a canone calmierato a cittadini con limiti di reddito. Gli scontri durante l'ultimo derby, divieto di trasferta per i tifosi di Toro e Juve per le prime 10 giornate di campionato fino al 3 novembre prossimo, lo ha disposto il Viminale. Il governo ha varato un decreto sull'intelligenza artificiale, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, al servizio anche della polizia, ma non sarà un grande fratello. Le news tornano tra un'ora, al tempo di domani.
4: Meteo. Situazione piuttosto variabile, atmosfera instabile nelle prossime ore tra la Lombardia e il Piemonte, soprattutto Lombardia e Piemonte orientale, con la possibilità di pioggia, acquazzoni e anche qualche temporale, fenomeni localmente che potrebbero essere anche di forte intensità. Non mancheranno infatti anche delle raffiche di vento improvvise, forse qualche chicco di grandine e temperature in diminuzione. Domani torna a splendere il sole, tra l'altro cielo anche particolarmente limpido e terso grazie a un po' di vento da nord e temperature piacevoli. Per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Sunset, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
5: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
6: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 €. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 €.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Gli italiani tradiscono con l'intelligenza artificiale, ma è tradimento? Tra poco vi dico che ne pensano gli italiani. Voi che avete chiesto di stare

0: Jenny, Boys Noise, Dracula a chiudere le 4 senza interruzione del From Disco to Disco. Dunque i tempi cambiano, cambia anche il modo di chattare. Gli italiani, forse per non tradire, lo fanno con l'intelligenza artificiale, ma è un vero tradimento, cioè si mettono lì, chattano e si dicono cose e volano con la fantasia. Lo studio parte da una piattaforma di intrattenimento per adulti ed è una ricerca francese. Dunque i dati dicono che il fenomeno non è più marginale, perché oltre la metà degli italiani lo fa, il 54% ha già chiesto perlomeno consigli intimi o sentimentali all'intelligenza artificiale. Il 15% lo fa d'abitudine. Voi, avete mai fatto? Quasi 4 italiani su 10 hanno flirtato, hanno avuto interazioni anche a livello sessuale più che sentimentale con insomma, questo tipo di nuovo amico o amica. Il dettaglio dice 12% ha avuto una conversazione intima, il 6% un'interazione esplicita, il 19% non l'ha ancora fatto, ma sai che c'è, quasi mi piacerebbe. Un italiano su 5 sta già sperimentando qualcosa in questa direzione. E poi insomma, diciamo che il contesto internazionale è abbastanza aderente a quello che succede in Italia, ma noi siamo molto più avanti. Per voi è tradimento oppure no? 3 9 3 800 3000. Ma soprattutto, avete chiesto qualcosa all'intelligenza artificiale di strano, cose udibili alla radio? Altrimenti
1: io gli ho chiesto come posso diventare ricco, e lui mi ha detto continua a lavorare, quindi bene, non serve niente neanche a quello.
0: Vabbè, fatto bene a dirti così.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: pranzo che cena in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese, a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Sogno una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
4: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
3: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.

0: Sapevate?
1: E c'è di più! Solo a giugno hai 1000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Auto Rigoldi!
2: A Milano dal 1906.
3: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
4: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1!
3: Scontata!
5: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
3: Super scontata!
6: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
7: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con formula zero pensieri ai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, mezzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
8: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
9: Ciao Marco, vai da Stellantis in Giù Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
8: Prenoto subito un appuntamento.
9: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Giù Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisandview.com.
10: Riprendo la linea da Milano.

0: su Disco Radio Good Time. E allora abbiamo scoperto gli italiani, insomma, flirtano, chattano con l'intelligenza artificiale e tradiscono in un certo modo. Sentite, qua si scherza, ma poi arrivano messaggi di questo tipo.
1: Ciao, sto proprio vivendo adesso questa situazione.
0: Ma davvero?
1: E devo dire che mi sento tradita. Perché con queste intelligenze artificiali, questi siti e tutto, siti le però, ragazze che si propongono in certi determinati modi.
0: Ragazze, un'altra roba.
1: I commenti
0: però
1: che lui fa a loro, mi piacerebbe riceverli. E invece è fatto tutto di nascosto, e quando viene scoperto è un colpo al cuore.
0: Ci credo. Vedi, anziché farlo di nascosto, prova a dirglielo, magari succede qualcosa di nuovo, eh. Disco.

0: tradiscono con l'intelligenza artificiale, ma avete sentito la nostra ascoltatrice prima saperlo, magari, cioè scoprirlo così, e quindi maschietti come nel suo caso, magari ditelo alle vostre compagne, alle vostre mogli, o magari succede qualcosa di divertente, no?
1: Marelli, oh. Ma scusa, ma l'intelligenza artificiale non serviva per capire se la mia, questa lampadina W5W va bene, che sono al brico?
0: Guarda, può servire a tante cose.
2: Volte, ciao, pare. Sono un'intelligenza artificiale, perché non lo tradisci con me?
0: Ma smettila, finisce, era una roba seria quella, anzi. Un abbraccio alla nostra ascoltatrice. Lasciamo l'intelligenza artificiale, che tra poco arriva il Tamarri.

0: Sun, The Lights Off. 58 minuti su Disco Radio, quasi 9, tra 7 secondi sono Fabio Marelli, vi porto tra un secondo a gemellarci con i belli svegli del mattino, andremo a prendere il Tamarristori e allora abbiamo i nostri ascoltatori e ascoltatrici che diventano annunciatori, annunciatrici, portatori sani di Tamarristori tra poco.
1: Alzate il volume, sì. Ma chiudete tettucce e finestrini, ah. Che grandina Tamarristori!
0: Arriva, arriva!
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
5: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
11: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
10: No caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
11: Eh?
10: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
11: Ok, hai vinto.
10: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
12: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
13: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
14: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
15: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
16: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
17: Buoni Amazon?
16: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
17: Allora questa sì che è una bella partenza!
16: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
18: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
19: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo €16,99, in tantissimi colori e fantasie.
18: Solo questo modello?
19: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
18: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
20: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
21: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
22: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
21: Auto Wow, lo dirai anche tu.
23: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
24: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic. 17...

0: punti vendita in Lombardia.
1: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
2: L'estate è iniziata, non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochioda arriva l'incredibile promozione MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con formula zero pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a mezzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui.
3: Disco Radio. Per chi se lo fosse perso, per chi lo volesse riascoltare, il pomeriggio torna il Tamarristory. Ma dove sono i tamarristi del pomeriggio?
4: Ciao, Tina di Somma. Ciao. Tamarrista.

0: È mercoledì 10 giugno. Tra poco altro aggiornamento, i partecipanti alla marcia Formula 1 Elite di domenica 14 giugno. Arriviamo a 4000, secondo me entro le 7. Ma prima, if you wanna play, hai capito? Bisogna sempre essere pronti sul pezzo per portarvi a casa la Disco Radio Bag. Tra l'altro alla marcia Formula 1 Elite di domenica ci saranno delle speciali Disco Radio Bag che permetteranno a dei super ancora più fortunati, che la troveranno tra i tanti ovviamente, di venire qui nei nostri studi. Quindi motivo in più per essere dei nostri eventi come quello di domenica. C'è anche il Disco Radio Party sabato, insomma ne parleremo da qui fino alle 7. Tante cose da fare, da sentire, anche DJ Panozzo che già si aggira. Ma prima, oggi per vincere Play the Game, la Disco Radio Bag, c'è il suono misterioso. Come sempre, per chi non lo sapesse, lo faccio sentire prima un secondo solo, e poi se non ci doveste arrivare tutti quanti lo faccio sentire per intero, aggiungendo magari qualche aiuto, e prima o poi insomma ci arriverete tutti quanti. Occhio, perché il suono misterioso di oggi fa così. Come? Ma così è troppo poco. Ma è troppo poco. Ma dai, come si fa? Ma no, io mi appello, non è possibile così. Però provateci, sia mai che qualcuno ha quell'intuizione in più. 393 800 3000 arriva prima degli altri. Qual è il suono misterioso?
1: Disco Radio.

0: nessuno, anzi proprio nessuno ha capito qual era il suono misterioso, anzi qual è il suono misterioso di oggi. Ma io ci credo, perché in un secondo come si fa a riconoscere? Adesso un po' di più forse. Vi dico che è d'attualità.
1: Molto
2: il
1: attuale.
2: Rumore misterioso, sì. Potrebbero essere gli anelli di un raccoglitore.
0: Potrebbero, ma non sono.
3: Danilo da Piano Gentile.
0: Vai Danilo.
3: È lo spazio della macchina da scrivere.
0: Bello, proprio lo spazio della macchina da scrivere. Proprio preciso.
4: No, misterioso. No. È il flipper.
0: No, nemmeno il flipper. Bello però, mi piace.
5: Ciao ragazzi. Ciao. Così a botta sembrano due cose.
0: Eh no, una le devi dire, una sola.
5: Una graffettatrice.
0: Non è. E dai, di l'altro.
5: Crunch.
0: Che è crunch?
5: Oppure
0: la marca.
5: Schiacciare i pulsanti della tastiera.
0: No, ne, non è quello.
2: Marelli.
0: Dai, ciao.
2: Sono misterioso. È la macchina da scrivere.
0: No, quella abbiamo già detto che
6: sono io quando mangio la fetta biscottata.
0: Fai quel rumore.
7: Un timbro auto inchiostrante.
0: Che bello.
7: Può essere?
0: No, non è.
8: Ciao.
0: Ciao, l'ultimo.
8: Sono misterioso. È una macchina da scrivere.
0: E dai, è questa macchina.
8: Lagna da Bergamo.
0: No, ve lo faccio sentire per intero. Ma pensate a oggi, qualcuno ha detto la macchina e qualcuno alla macchina ci pensa oggi. Addio! Lo lascio andare? Aiuto, 393-800-3000, non è così, roba. Eia, è facile, occhio! Qual è il suono misterioso?
9: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Adesso link l'attualità delle 5:30 con Cinzia Morgante.
10: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Maltempo, violenti temporali, alberi caduti e cartelloni pericolanti. Nel milanese una trentina di interventi dei vigili del fuoco. A Novate soccorsa una motociclista intrappolata tra alcuni rami. Tra i comuni più colpiti Legnano, Garbagnate e Cesate. Rumori e assembramenti, da domani il piano per regolare la movida a Milano riguarda 12 zone, inserita anche la bicocca. Tra le misure, stop all'alcol nei locali dalla mezzanotte alle 6, regole più rigide per l'area Lazzaretto Melzo, dove i divieti scatteranno dalle 22. A Torino la prima promessa elettorale per il 2027 del sindaco Stefano Lorusso, Corso Marconi. A San Salvario tutto pedonale, i residenti hanno chiesto di risolvere i problemi legati a sicurezza, movida, eco isole e parcheggi. Gli scontri durante l'ultimo derby dal Viminale, divieto per 5 trasferte per i tifosi di Toro e Juve nelle prime 10 giornate di campionato fino al 3 novembre prossimo. Il Papa a Barcellona visita i detenuti in carcere e all'abbazia di Montserrat. In serata la messa alla Sagrata Famiglia per il centenario dalla morte dell'architetto e beato Antoni Gaudì. Le news tornano tra un'ora. Are you ready?
11: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo. Con le hit, le sigle live, i freestyle delle vostre voci. E dalle 15 alle 16.

0: Reset live anche di giorno. Disco Radio.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: E allora il rumore mi sta...

0: avete capito che è quella roba lì,
1: ciao.
0: No?
1: Ciao! È la pioggia sul parabrezza, no. Un bacio, vale da brindisi.
0: Ma non è la pioggia!
2: Ciao Brandelli!
0: Brandelli
2: è una...
0: Cos'è?
2: Dai che ho indovinato, ciao!
0: Vabbè che vale tutto! Andiamo a Desio da un ingegnere ATM da pochi mesi a Desio, ma origini diverse, lo sentirete subito che origini sono, Luca!
3: Ciao, ciao!
0: Ciao Luca!
3: Buonasera!
0: Buonasera, come stai Luca?
3: Bene, bene, dai, a casa, ora a casa.
0: Bene, sì, bene. Sì. Allora, subito le origini, di dove sei Luca?
3: Sono Agrigentino, è un paesino, sì, un paesino dell'Agrigentino.
0: Viva il sud. Allora, ti faccio sentire il suono misterioso che ormai tutti, tranne pochissimi, hanno riconosciuto. E questo, qual è il suono misterioso Luca?
3: La grandine.
0: È la grandine!
3: Attualissimo.
0: Che purtroppo oggi, insomma, ha colpito diverse regioni. Com'era Desio la situazione? Lì ha grandinato?
3: Praticamente la stessa. Che c'è un po' ovunque, grandine grossissima.
0: Mamma mia,
3: che...
0: Come ti trovi? Da quanti mesi sei ad Desio? Come ti trovi?
3: Guarda, da novembre dell'anno scorso. Okay. Sì, però benissimo, proprio bene, bene, bene.
0: Bene,
3: bene. Prima abitavo a Varedo.
0: Uh-huh.
3: E ho fatto un po'. Sì, sono stato di casa in casa. Ero a Tribbiano, poi a Paullo. Insomma, ora sono arrivato alla fine.
0: Senti, cosa.

0: pure Luca.
1: Saluto tutti quelli che mi conoscono, tutti. Soprattutto la mia famiglia che mi sta ascoltando.
0: Dove? Da giù?
1: No, qua,
0: ah, da qua.
1: Sì, bene. Mia moglie e mio figlio. Fantastico.
0: Ciao Luca, buona serata,
1: ciao,
0: buon lavoro.
1: Ciao.
0: Che bello quando vi sentiamo così entusiasti. E adesso parliamo di futuro che non dorme. Da Resical arrivano Omoda e JaiQ. Tecnologia pura oltre ogni limite. Provate a visitare le sedi in Piemonte, ad Alessandria, Novara, Verbania e pretendete il massimo per voi, un test drive personalizzato fino a 48 ore. Volete di più? Tutti i mercoledì di giugno aperti fino alle 22 perché la notte accende il design. Resical, Omo da JaiQ, guida l'evoluzione anche sotto le stelle. Gruppo resical.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: dirette più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con formula zero pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
4: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
5: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
6: Annalisa, Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
5: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906.
12: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
13: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
14: Ciao Marco, vai da Stellantis in Giù Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
13: Prenoto subito un appuntamento.
14: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Giù Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104, oppure visita il sito stellantisengiu.com.
15: Bene, altra discorda di Omega.
16: Bravo, bravo, Marelli. Adesso addirittura sei fatto amico quello lì che ti dà i biglietti gratis per viaggiare sull'anno.

0: qui, è qui, è qui.
1: Sono sempre io, sì. DJ Panotto.
2: Troppo giusto.
0: Grande. Allora, tra poco con lui un'altra versione dell'80.

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFitz irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
8: Allora? Hai deciso davvero?
7: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
8: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
7: Convenienza, consulenza e vicinanza.
9: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
10: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
13: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
14: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
15: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
14: No caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
15: Eh?
14: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
15: Ok, hai vinto.
14: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
13: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
16: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
17: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
16: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
18: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
19: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
18: Auto Wow, lo dirai anche tu.
20: Ciao, sono Fabio Marelli e...

0: per sostenere Casa Nilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Scegli un pilota per concessione.

straordinario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: pranzo che cena in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese, a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
1: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
2: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
1: Brum Brum?
2: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
1: Wow, allora vado da Brum Brum.
2: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: E DJ Panozzo ci regala non solo anni 80, anche anni 70. DJ Panozzo, sei pronto?
4: Giù il gettone, nuovo giro, nuova corsa con DJ Panozzo.
3: E allora, tutto pronto per un settantistory mix. 393-800-3000 per salutare il DJ Panozzo.
5: Ciao Morelli, ciao Giordano Lentate. Anche da me c'è un Panozzo, vai.
3: Ah, ho
5: ciao.
3: Visto il cartello.
6: Ha mandato
3: Panozzo SRL, tappi e viteria in plastica. E salutiamo tutti i Panozzi che ballano con noi. Un'edizione straordinaria dell'80 History.

0: l'unico, originale, sì, inimitabile.
1: Ce l'abbiamo solo
0: DJ
1: noi.
0: Panosco.
1: Solo noi l'abbiamo.
0: Troppo giusto.
1: Giusto, giusto, giusto.
2: Troppo giusto.
1: Bravo, bravo. Applauso a lui, applausi a voi. Invece venerdì tornerà nella versione giusta, quella 80 remix. Bene, bene, bene. Oh, torni a venerdì però. Disco Radio.

0: alle 7 il DJ Panozzo ha detto che se arriviamo entro le 7 a 4.000 viene di sicuro la marcia Formula 1 lì, altrimenti ci deve pensare e poi ci divertiamo, insomma, alla grande. Tra poco vi faccio l'invito.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Prima Link, si passa per l'attualità alla redazione, 6:30, Cinzia Morganti.
2: Grazie Fabio, buona serata, ben ritrovati. 5 lavoratori intossicati e ustionati, 12 persone evacuate e oltre 4 ore di lavoro per i vigili del fuoco. È il bilancio dell'intervento scattato nell'area industriale di Varese in via Perschianno 25, in uno stabilimento di un vettore di logistica dove c'è stata una fuoriuscita di un liquido tossico. Maltempo, violenti temporali, alberi caduti e cartelloni pericolanti. Nel milanese una trentina di interventi dei vigili del fuoco. Annovate soccorsa una motociclista intrappolata tra alcuni rami. Tra i comuni più colpiti Legnano, Garbagnate e Cesate. Attenzione allo sciopero dei treni. Dalle 3 di questa notte l'agitazione dei sindacati di base. Non aderiscono i confederali. Lo stop fino alle 2 di venerdì. Gli scontri durante l'ultimo derby dal Viminale, divieto per 5 trasferte per i tifosi di Toro e Juve nelle prime 10 giornate di campionato fino al 3 novembre prossimo. Anche oggi abbiamo picchiato duro con l'Iran, deve firmare l'accordo, attaccheremo con maggiore forza, così da Washington il presidente USA Donald Trump, le news.

0: Boys tornano tra un'ora.
1: Promo.
2: Welcome to the party.
1: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: era Closure a completare il fradisco to disco. Altre 4 senza interruzione. Tra poco vi lascio da Luisi, poi tornerò questa sera per il Soul Set 22-23 con House Deep e Fighting. Io prima ci ho scherzato, dicevo DJ Panozzo, ve lo porto alla marcia Formula 1 Lilt domenica. Ho scoperto che è volontario Lilt. Bene, allora venite domenica e magari lo vedrete, lo conoscerete di persona e ci vedremo in tantissimi. Allora, che cos'è la marcia Formula 1 Lilt? All'interno dell'Autodromo Nazionale di Monza faremo festa insieme da mattina fino insomma a mezzogiorno. Potete venire a correre ma anche a camminare, potete portare il vostro passeggino, il vostro amico a quattro zampe, c'è gente che viene con i roller, quindi potete anche per forza non correre, insomma venire anche solo a passare una bella mattinata. Ci saranno anche diversi food truck, un po' di novità, quest'anno addirittura c'è la cronometro che si è aggiunta alle 8 del mattino, ma noi inizieremo insomma con la griglia di partenza alle 10 lo start, quindi più agevole per tutti. Tre percorsi che si possono appunto correre o camminare, 2,5 km, 5, 8 o 10 km si fa sul tracciato della Formula 1 dove corrono i bolidi, le macchine, correrete voi, ci sarà lo spegnimento dei semafori. E allora vi do il link marciaformula1.it, dobbiamo arrivare a almeno 7000 partecipanti. L'anno scorso è stato uno super sprint, negli ultimi giorni siamo a 3666 partecipanti in questo momento, allora aspetto tutti voi, grande festa di Disco Radio con tutti gli ascoltatori, piacerebbe insomma conoscervi e vedervi di nuovo tutti quanti domenica, Autodromo di Monza, vi aspetto, marciaformula1.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
1: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
0: Scontata.
2: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
0: Super scontata.
3: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
5: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
6: Annalisa, Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
5: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
7: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
8: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
7: No caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
8: Ok, hai vinto.
7: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
9: 18:51 minuti, ultimi minuti insieme fino alle 7, poi farà il resto della serata a Luisi, poi torno nel disco Radio Party, ci sarà anche Don Cash, insomma, lunga notte!

0: so mica trovarci
1: nei vecchi studi, in ristrutturazione. E c'era un'intervista con in sottofondo.
0: Vabbè, c'era l'insonorizzazione un po' così,
1: vabbè, diciamo. Erano i vecchi studi, non
0: stavano,
1: a caso.
0: Sì, stavano lavorando.
1: Stavamo lavorando ai nuovi studi, dove se tu fai così... aspetta, così...
0: si sente tutto.
1: Non si sente niente.
0: Niente, no,
1: cioè, potreste
0: niente.
1: Venire fuori a fare... tun tun tun, trrr, niente, non sente nulla alle sette. C'è qualcuno
0: invece
1: che
0: prima...
1: invece prima...
0: quelli del piano di sopra, sentivo, quando litigavano.
1: Anche... quando litigavano, giustamente.
0: No, comunque è venuto a trovarci, molto
1: sì,
0: carino.
1: Salutiamo. Sì, sì, saranno passati anche quei 12 anni, Fabio.
0: Ma lui è sempre carino.
1: Ti ricordo da quanti anni abbiamo firmato il primo contratto.
0: Ma io l'ho visto dopo, l'ho visto qualche anno dopo.
1: Vabbè, allora, è il 10 giugno 2026.
0: Scusi.
1: Io sono Alessia Loisi, le 7 e un minuto.
0: Poi?
1: Tu torni stasera alle 22. E questo è il nuovo di Bibi Rexha e David Guetta. Punto.

la voce di Bibi Rexha, il sound di David Guetta in questa nuova hit che si chiama Sad Girl, novità qui su Disco Radio. Adesso è tutto nelle vostre mani. Vi ricordo che la musica che ascoltate qui su Disco Radio la potete scegliere voi, votare voi nella sezione Music Club del sito o dell'app di Disco Radio. Ogni settimana vi premiamo con i nostri gadget.

0: Jati Ranks, I See You, e tra un attimo preparatevi a cantare, ma proprio a cantare a squarciagola gli anni degli 883.
1: Partiamo con i nostri tre recensori quotidiani. Sì. Forse non lo sapevate, ma il celebre cantante italiano, dopo il grande successo di Aura non c'è, aveva provato a lanciare una sua linea di orologi, che però fu un fallimento. Il nome era Necrologio. Bellino,
2: molto bene, molto
1: diciamo
2: bene.
1: Che era un modello particolare perché aveva le ore contate.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: E quindi appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto?
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli linea protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
8: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 70. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
9: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Auto
10: Rigoldi! A Milano dal 1906.
11: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
15: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
16: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
17: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
16: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
17: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
18: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
19: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
18: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
11: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic. 17 punti vendita in Lombardia.
8: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
20: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
21: Buoni Amazon?
20: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un

0: auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
1: Allora questa sì che è una bella partenza.
0: Fai il pieno di estate e di vantaggi. Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
2: Disco Radio. Preparatevi ad abbassare il finestrino, si può fare, non sta piovendo più, ecco, ok, e ad alzare a palla il volume della radio. Tutti pronti a cantare gli 883. Questa è Gli Anni.

Fatemi mandare un abbraccio a tutti quelli che sono stati colpiti dal maltempo delle scorse ore, che hanno colpito soprattutto la zona del Varesotto, del Milanese, non solo. Perché vi voglio parlare soprattutto di quelle zone, delle zone di Varese? Perché questo fine settimana, amici, bisogna festeggiare insieme a loro, che magari in queste ore ci stanno aiutando tanto, e cioè i pompieri. Perché dovete sapere che sabato 13 giugno l'Area Feste di Cassano Magnago ospita l'evento Un Giorno da Pompiere. Ci saremo anche noi con il nostro disco Radio Party. Si tratta di una manifestazione benefica, ingresso gratuito, dedicata a bambini, famiglie, a tutti gli appassionati del mondo dei vigili del fuoco. E noi ci saremo con la nostra musica e l'energia del disco Radio Party con Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 13 giugno, Area Feste.

0: T-Pain, sono quelli di Senza Pagare. Mercoledì sera su Disco Radio. Allora, per un attimo immaginate di essere appena atterrati in aeroporto e scoprire pochi giorni dopo che il pilota che guidava il vostro volo non ha mai conseguito una licenza. Voi come la prendereste? Immagino non bene. Ecco, sappiate che è successo davvero per ben 17 anni e per ben 900 voli. Tra poco vi racconto chi era.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima però ci spostiamo in redazione, c'è l'attualità raccontata dalla nostra Cinzia Morgante. Buonasera.
2: Ed eccoci, mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Appostato in piazza Duomo, fermava e molestava le passanti. Arrestato per violenza sessuale a Milano un 33enne affetto da disturbi psichiatrici e con precedenti anche per maltrattamenti. Almeno due gli episodi contestati. C'è stato un incidente stradale nel Bresciano, un bus è finito in una scarpata ad Agnosine lungo la provinciale 237, nota come Coste di Sant'Eusebio. Feriti 7 passeggeri, tra cui un 72enne e 2 minori di 15 e 17 anni. Nessuno di loro è in gravi condizioni, da chiarire la dinamica. Maltempo, violenti temporali, alberi caduti e cartelloni pericolanti. Nel milanese decine di interventi dei vigili del fuoco, annovate e soccorsa una motociclista intrappolata tra alcuni rami. Tra i comuni più colpiti Legnano, Cesate e Garbagnate, dove sono rimaste bloccate le ambulanze. Forte grandinata nel Canavese, Confagricoltura Torino segnala danni. Sciopero dei treni, dalle 3 di questa notte l'agitazione dei sindacati di base, non aderiscono i confederali, lo stop fino alle 2 di venerdì. Anche oggi abbiamo picchiato duro con l'Iran, deve firmare l'accordo, attaccheremo con maggiore forza. Così da Washington il presidente USA Donald Trump, le news tornano tra un'ora, c'è Enrico Mentana.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Domani comincia il mondiale di calcio ed è impressionante quanto poco ci importi, nel senso che piano piano, quadriennio dopo quadriennio, il fatto di non partecipare come nazionale italiana alla più grande competizione internazionale ha tolto il fascino e anche l'attesa, la curiosità, la passione. E è un fenomeno che ravviso a tutti i livelli. Domani inizia quella che sarebbe stata, ci fossimo stati noi, forse la fase più attesa dell'anno dal punto di vista della passione sportiva e non soltanto. E invece gli inviati di tutti i giornali sono costretti a cercare elementi anche esotici, oppure collegati al fatto che questo mondiale si coniuga anche con la figura onnipresente di Donald Trump, per rendere in qualche modo pepata la vigilia. Ma resta il dato di fondo, certo vedremo la Minghia Mal, vedremo forse l'ultimo mondiale di Messi, di Cristiano Ronaldo, vedremo tanti campioni che giocano anche nel nostro campionato, sì, ma alla fine c'è una patina di disinteresse, soprattutto se rapportato a quello che soltanto domenica scorsa ci ha fatto veramente appassionare e intrigato in forma molto molto evidente, ovvero gli altri sport, ovvero la Formula 1 con Kimi Antonelli, ovvero il tennis con gli ormai tanti campioni azzurri attorno a Jannik Sinner. Vuol dire qualcosa? No, semplicemente vuol dire una nostra sindrome da astinenza mal celata. È ovvio che se ci fossero gli azzurri del calcio a questo mondiale noi saremmo lì tutti quanti simbolicamente con i popcorn in mano ad aspettare, ma in realtà non sarà così. Sarà un mondiale che forse in corso d'opera tornerà a appassionarci per qualche elemento o, come spesso succede, per qualche outsider per cui tifare. Se no,
3: riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.

0: settimana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Ne suoniamo 4 senza interruzione. Godetevi un nuovo From Disco to Disco che riparte.

Imagínate, tú y yo en la playa, la arena.

0: biscotto. Comodo. L'avete messa a palla? Mi auguro di sì. Qui abbiamo anche acceso le strobo in studio, per dirvi. Picotto con Comodo a chiudere il nostro front disco to disco, le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. Allora, immaginate di scoprire, dopo aver volato, che il pilota del volo che vi ha riportato a casa non aveva una licenza per farlo. Voi come la prendereste? Io non benissimo, anzi. Però questa scena mi ricorda tanto il film Sai prova a prendermi con DiCaprio. Se non l'avete visto, recuperatelo, perché è un gran film. Lì questo giovane DiCaprio si fingeva pilota per approfittare di tutti i benefit che i piloti possiedono e possedevano. Sembra che una cosa simile l'abbia fatta un comandante, un ex comandante di Air Canada, accusato di aver volato per quasi 17 anni con una licenza falsa. Lui si chiama Geoffrey Wall, questo è il suo nome. Avrebbe aggirato i controlli dal 2009 al 2025, pilotando oltre 900 voli nazionali e internazionali, trasportando più di 100.000 passeggeri. La sua licenza era valida solo come pilota commerciale, quindi non per il trasporto di passeggeri. L'indagine è partita dopo alcune anomalie. L'ex pilota adesso dovrà rispondere di accuse di, tra cui frode, l'utilizzo di documenti falsi, falsa denuncia. Ovviamente è subito partito un controllo a tappeto su tutti gli altri dipendenti della compagnia, che non hanno evidenziato la presenza di altri casi simili, e ci mancherebbe pure, e che, aggiungono dalla compagnia, la sicurezza dei passeggeri non sarebbe mai stata compromessa. E su questo lasciatemi il beneficio del dubbio. Ma pensa te, ragazzi. Quanti anni? Un botto di anni. Questo pilotava in tranquillità. Il futuro non dorme, dai, pensiamo al futuro. Pensiamo che da Resicar arrivano Moda e JQ, tecnologia pura oltre ogni limite. Visita le sedi in Piemonte, Alessandria, Novara, Verbania e pretendi il massimo. Per te un test drive personalizzato fino a 48 ore. Vuoi di più? Per tutti i mercoledì di giugno aperti fino alle 22, perché la notte accende il design. Resicar, Omoda e JQ, guida l'evoluzione anche sotto le stelle. Scopri di più su gruppo resicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometro zero.com.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto.

0: 34. Info su merbag.it.
1: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
1: Scontata.
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
1: Super scontata.
4: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
6: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
7: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
8: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
9: Ciao Marco, vai da Stellantis in giù Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
8: Prenoto subito un appuntamento.
9: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in giù Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisandyou.com.
10: 19.52, tutto bene nel vostro mercoledì sera? Mi auguro proprio di sì. Lo accompagniamo con le nostre hit, con Alo.

Questa era Runaway, adesso novità. Le 8 e un minuto. Siete appena arrivati, allora vi devo dare il benvenuto in questo mercoledì. Benvenuti, benvenute, benvenuti su Disco Radio. Con voi ci sono io, Alessio Rovisi, c'è anche il nuovo di Yugel. No, perché noi continuiamo ad ascoltare sempre delle belle novità. Poi in queste settimane comincia ad arrivare il meglio dell'estate 2026. Questa ci farà ballare come Yugel, Imael Angel, Ultranate. Questa si chiama Moving to the Sun.

che in questo periodo cominciamo, anzi continuiamo ad ascoltare tutte quelle che poi ci accompagneranno nell'estate 2026, come questa di Hugh Gellimeg, Langel e Ultranate. Si chiama Moving to the Sun. Vi piace? Allora perché non venirla a votare subito nel Disco Radio Music Club, sul sito e sull'app di Disco Radio? Vi diamo ogni settimana la possibilità di ascoltare, votare la vostra musica preferita e vi premiamo pure con i nostri gadget. Quindi Disco Radio Music Club, correte a votare. Io mi chiamo Alessio Aloisi, ogni sera sto qui con voi dalle 19 fino alle 22 con le più ritmate dal 90 ad oggi, come questa di Peggy Goo, ve la ricordate? Era It Goes Like na na.

0: c'era Anima insieme a Giorgi con Beautiful e tra un attimo torna anche la star del ritmo.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.

0: Yes, this is drop and drop.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
3: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
4: L'estate è iniziata. Non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochioda arriva l'incredibile promozione. MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a mezzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui.
5: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
6: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
7: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
8: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
7: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
8: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
9: Non basta, voglio di più.
10: Più di così?
9: Ancora di più.
10: Allora senti qui, solo da Autorigoldi Skoda Milano. Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro. E Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
9: Di più?
10: Da Autorigoldi Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
9: Di più?
10: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
9: Più di così?
11: Autorigoldi
12: a Milano dal 1906.
10: Autorigoldi.it.
13: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
12: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
14: L'estate ha un nuovo ritmo, è quello del Farm Fest.
15: Dal 12 giugno al 5 luglio, ogni weekend, l'agriturismo Il Frutteto del Parco di Ceriano Laghetto si illumina. Tanta musica, cene animate, fiumi di birra, quiz e piatti da leccarsi i baffi.
14: Si cena anche tra i filari immersi nel silenzio della natura. E per i più piccini c'è una splendida area giochi nel verde, tutta per loro.
15: Farm Fest, la grande festa d'estate, ti aspetta. L'ingresso è libero.
14: I posti a tavola finiscono in un lampo. Prenota subito su farmfest.it.
16: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
15: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine

0: giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
0: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum?
0: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
0: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: Disco Radio.
4: Le 20 e 16 di questo mercoledì sera è arrivato il momento di viaggiare nel tempo, come facciamo ogni ora a questo Disco Radio. Vi riporto in questo caso nel 99 con Lou Bega, ve lo ricordate? Mambo Number 5.

Boris Handar, Queen of Chinatown. Ma lo sentite questo clima festoso della musica di Disco Radio? E faremo festa questo fine settimana dal vivo all'area feste di Cassano Magnago, dove tornerà il Disco Radio Party all'interno di un evento che si chiama Un Giorno da Pompiere, che è una manifestazione benefica dedicata ai bambini, alle famiglie, a tutti gli appassionati del mondo dei vigili del fuoco. E sul palco ci sarà la musica e l'energia del Disco Radio Party con Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash, e l'ingresso è gratuito. Volete far festa con noi? Ci vediamo sabato 13 giugno, area feste Cassano Magnago, con il Disco Radio Party all'interno dell'evento Un Giorno da Pompiere.

0: Dracula. Le 20:31, sapete che c'è? Ci spostiamo in redazione.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Come sempre curiosi di sapere cosa accade in Italia e nel mondo, e allora a te Cinzia Morgante, buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Salta la riforma dei medici di famiglia, prevedeva il loro inserimento nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. La decisione comunicata in un incontro tra tecnici del Ministero e le regioni. Protesta dell'assessore alla sanità della Lombardia Guido Bertolaso, che avrebbe lasciato il tavolo e annunciato le dimissioni. Fiamme al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco di Torino, sgomberate 60 persone. Appostato in piazza Duomo, fermava e molestava le passanti, arrestato per violenza sessuale a Milano un 33enne affetto da disturbi psichiatrici e con precedenti anche per maltrattamenti, almeno 2 gli episodi contestati. Gli scontri durante l'ultimo derby dal Viminale, divieto per 5 trasferte per i tifosi di Toro e Juve nelle prime 10 giornate di campionato, fino al 3 novembre prossimo. Lo sciopero dei treni, dalle 3 di questa notte l'agitazione dei sindacati di base, non aderiscono i confederali, lo stop fino alle 2 di venerdì. Iran, eravamo vicini a un accordo, ma Teheran ci tratta da stupidi. Parole del presidente USA Donald Trump. È tutto per le news, il tempo di domani.
3: Meteo. Situazione piuttosto variabile, atmosfera instabile nelle prossime ore tra la Lombardia e il Piemonte, soprattutto Lombardia e Piemonte orientale, con la possibilità di pioggia, acquazzoni e anche qualche temporale, fenomeni localmente che potrebbero essere anche di forte intensità. Non mancheranno infatti anche delle raffiche di vento improvvise, forse qualche chicco di grandine e temperature in diminuzione. Domani torna a splendere il sole, tra l'altro cielo anche particolarmente limpido e terso grazie a un po' di vento da nord e temperature piacevoli. Per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: botta di hit tra le più ritmate della città che vi facciamo ascoltare senza alcuna interruzione. Allora, non so se avete sentito, ma oggi il Papa è arrivato alla Basilica della Sagrada Famiglia per la messa e l'inaugurazione della nuova Torre di Gesù Cristo, che la rende così la chiesa più alta al mondo. Voi direte, ok, grazie di questa informazione, ma che ce ne frega a noi? Perché? Perché ve lo dico? Perché se siete appassionati di Lego, secondo me questa la dovete sentire, visto che una delle opere più iconiche dell'architettura mondiale, appunto la Sagrada Famiglia, diventa oggi anche un record nel mondo dei mattoncini. Il capolavoro di Antoni Gaudì diventa infatti il set Lego più grande mai realizzato dall'azienda. Pensate che per ricostruire la Basilica di Barcellona servono ben 12.060 pezzi, un modello alto 62 centimetri che ripercorre le principali fasi della costruzione dell'edificio, pensate, iniziato nel 1882 ma ancora in evoluzione. L'iniziativa celebra il 2026, che è anche l'anno del centenario della morte di Gaudì, coinciso con un importante traguardo del cantiere, proprio quello di cui parlavamo prima, cioè il completamento della torre centrale, che è alta 172 metri e mezzo. Il set riproduce le facciate, le navate, le torri, persino l'effetto delle vetrate colorate per richiamare la luce che caratterizza gli interni della basilica. Sarà disponibile dal 1 novembre, con preordini aperti già da giugno. È un omaggio in mattoncini a uno dei monumenti più straordinari e ambiziosi del mondo, e se siete dei veri appassionati, un bel angolone, perché non sarà piccolino, in casa secondo me se lo merita. Poi, se dovete cambiare auto, sappiate che solo da Autorigol di Volkswagen Milano la nuova T-Cross può essere vostra a partire da 159 euro al mese, TAN 599, TAEG 707%, con ben 4.600 euro di vantaggi, manutenzione compresa, per un anno. C'è di più, perché da Autorigol di Volkswagen Milano solo per questo mese avrai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più, se passate all'esposizione Autorigol all'interno del Merlata Blu Milano, potrete beneficiare di un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Scopri i sedi orari su autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
2: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
3: Non basta, voglio di più.
4: Più di così?
3: Ancora di più.
4: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano. Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro. E Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
3: Di più?
4: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
3: Di più?
4: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutte

0: tantissime offerte outlet. Fino al 30 giugno prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag. Vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30. E a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
1: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. iltuochilometrozero.com.
2: Se avete voglia di far festa, siete nel posto giusto, perché tra un attimo su Disco Radio alle 21 scatta il Disco Radio Party con la prima ora dedicata alla migliore dance anni 90. Prima c'è J-Lo con David Guetta.

0: Adesso è arrivato il momento di far festa. Se amate gli anni 90, siete nel posto giusto. Su Disco Radio ci sono io, Alessia Luisi, ma soprattutto ci sono loro, le hit che ci hanno fatto ballare, cantare, sognare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Benvenuti all'interno del Rhythmic Easter Extended Version, anche voi che ci riascoltate in podcast sul nostro sito discoradio.it o avete scaricato la nostra app. Tra un attimo ritroveremo JK con You and I, Bella Moore con Bella Moore. Partiamo subito da Gala, Coming to My Life.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Disco Radio Party, con l'ora dedicata a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Questa per esempio si chiamava Belle Amour. Io sono Alessia Loisi, tra un attimo vi riporto nel 98 con i cartoons di Witch Doctor.
1: Rhythmic History.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
4: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
11: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
12: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
13: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
14: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
15: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
16: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
17: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
18: Arriva Auto Wow! Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
17: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
19: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
20: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic. 17 punti vendita in Lombardia.
19: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
21: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
22: Buoni Amazon?
21: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
22: Allora questa sì che è una bella partenza!
21: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
0: Io lo so che avete voglia di far feste, allora segnatevi questo appuntamento, perché sabato prossimo, il 13 giugno, alla Refeste di Cassano Magnago, in provincia di Varese, ospita il Disco Radio Party all'interno di un evento che si chiama Un Giorno da Pompiere, che è una manifestazione bellissima dedicata ai bambini, alle famiglie, a tutti gli appassionati del mondo dei Vigili del Fuoco. E per festeggiare non possiamo mancare noi. Sul palco la musica e l'energia del Disco Radio Party con Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. L'ingresso è gratuito. Ci vediamo sabato, Aria Feste, Cassano Magnago Varese, con il Disco Radio Party. Ci sono i Cartoons.
1: Rhythmic History.
14: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
23: Ting tang, walla walla bing bang. Ting tang, walla walla bang.

0: Madonna, Sweet Harmony, magari per voi che vi siete appena sintonizzati qui su Disco Radio. Benvenuti da me, sono Alessia Luisi, tra un attimo vi riporto nel 1994 con Real to Real.
1: Rhythmic History.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio hotel.

0: and drop.
1: Ci sono quelli che tra poco andranno a Nanna e ci stanno ascoltando in diretta il mercoledì sera tra le 21 e le 22, e poi ci siete voi che magari vi siete appena svegliati e ci ascoltate in replica il giovedì mattina tra le 5 e le 6. Questi sono i due orari all'interno dei quali potete ascoltare la migliore dance storica qui su Disco Radio. Tra un attimo, per esempio, vi riporto nel 1993 per riascoltare i Technotronic con Ayo, Here We Go, i Sound Lovers con Living In Your Head e poi The Temporary Maya con If You Buy This Record, Your Life Will Be Better. Prima però, I like to move it, move it.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Quei furbacchioni di Mario Fargetta e Alex Varolfi che dietro lo pseudonimo di The Temper decisero di intitolare questo disco If You Buy This Record Your Life Will Be Better. E quando ti ritrovi davanti a un titolo così, che fai? Non lo compri il disco? Cioè, se compri questo disco la tua vita migliorerà. E lo compri sì. Era il 1998, The Temper e Maya su Disco Radio, e tra un attimo vi riporto nel 93 per ascoltare Hathaway con What Is Love.
1: Rhythmic History.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda Mezzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
0: Non mi dite che siete appena arrivati, dai che ci godiamo gli ultimi.

0: ultimi minuti di Dance Storica. Con voi ci sono io, Alessia Roisi, tra un attimo anche Paul Van Dyke con Foreign Angel, ma subito, come vi avevo promesso, dal 93 si canta What is Love.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su

0: cosa abbiamo selezionato per chiudere l'appuntamento di oggi con la star del Rifo, Always Hardcore. C'erano i Body Lotion, io sono Alessia Noisi, la Dance Story che ritorna domani puntuale alle 21 e come sempre in replica alle 5 del mattino. Ciao ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio!
0: Pronti adesso per un bel sostegno?

Deep e Funky per i prossimi 60 minuti, un'ora con il Soul Set. Fin qui l'extended version del Rhythmic History, i ricordi che hanno fatto la storia di Disco Radio. E invece alle 23 ci collegheremo con Roma e con Don Cash, con lui Disco Radio Rock and Drop. Sono Fabio Marelli, allora via alla festa di questo mercoledì sera con Nathan Doi e Cola.

0: 5 Harry Styles, il remix di American Girls alle chiesa con My Addiction for Your Mind, Prost by Clooney, vi ho aperto da Nathan Dove e Tyon Wayne con Colla. Ancora sul set, datemi un secondo.
1: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
2: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Scoprila da Autotecnica IB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
0: Suzuki. Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Non basta, voglio di più.
8: Più di così?
7: Ancora di più.
8: Allora senti qui, solo da Autorigoldi Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
7: Di più?
8: Da Autorigoldi Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
7: Di più?
8: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Bloom Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
7: Più di così?
9: Autorigoldi
10: a Milano dal 1906.
8: Autorigoldi.it.
11: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è, partiamo con 1 più 1.
12: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
11: Scontata!
13: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
11: Super scontata!
14: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1, scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
15: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
16: Annalisa, Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
15: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
17: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
18: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
17: Brum Brum?
18: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
17: Wow, allora vado da Brum Brum.
18: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
19: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
20: Ciao Marco, vai da Stellantis and You Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
19: Prenoto subito un appuntamento.
20: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104, oppure visita il sito stellantisandyou.com.
0: Canale 8858 di Sky per trovarci anche via satellite dal vostro televisore, per esempio potete ascoltarci così in digitale, in streaming, in podcast. Continua il Soul Set, sono Fabio Marelli su Disco Radio in questo Super Disco Radio Party, tra le altre, tra le cose nuove di

0: Love. Mi fate salutare amici che ci ascoltano dall'Australia, lì è insomma molto presto e ci ascoltano, si svegliano così dalle 6 del mattino. Andrea, Nicole, fanno ascoltare il Soul Set a tutta l'Australia, bravi ragazzi, bravi. Un abbraccio a voi e a chi ascolta il Soul Set anche questo mercoledì sera qui da Milano, in Italia insomma. Sam Jacobs, I Don't Mind, intanto tra gli altri The Second Voice, Let Me Be, Rihanna, Don't Stop the Music, DJ Gorgia, Amici Com.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi.

0: e anche social.
1: This is Soul Set. Parte la seconda mezz'ora del Soul Set, ancora 30 minuti il secondo tempo di questo super appuntamento del mercoledì sera di Disco Radio. Prima di collegarci poi con la capitale, con Roma, con Don Cash, Disco Radio, la Pendolab, abbiamo ancora

0: per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
0: Auto Wow, lo dirai anche tu.
2: Tra poco andiamo nella capitale con Don Cash, ci collegheremo con lui per disco radio Rap and Drop. Ancora sono 7 per i prossimi minuti fino alle 11. Quella musica lontana.
3: Disco radio Soul Set.
4: This is Soul Set. Mi ricordo quella sera.

Na na na na na. Mi ricordo quella sera, il mare alla riva, la radio, il sale sulla pelle, i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano, prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Ah, mi ricordo quella sera.

era Starlight. Grazie a tutti, sono Set che torna domani sera 22:23, prima torno domani pomeriggio dalle 4 alle 7, sono Fabio Varelli, vi lascio a Don Cash e a

0: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
2: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
3: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
2: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
3: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
4: Ciao, sono Mariano, Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: La giornata di oggi è Melania 18 70.
3: Ah, primo agosto 1970. Sì.
2: Ah, io avevo letto 1870.
3: No, oh, ma no.
2: Ma li porta bene.
3: Li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
2: A lei non è così.
3: No, nel senso,
2: nel suo complonti.
3: Prego, prego.
2: Cala Melania.
3: Che
2: come sta andando la tua relazione?
3: Sì.
2: Facendo le colna bene.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.